0: Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Bambina.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Dai laboratori della Tufts University negli Stati Uniti arriva lo zucchero del futuro. Si tratta del tagatosio, un dolcificante naturale che ha un sapore molto simile a quello dello zucchero da tavola, ma contiene circa un terzo delle calorie. Per ottenerlo, gli esperti hanno messo a punto un processo di sintesi incentrato su alcuni tipi di muffa che, se opportunamente trattati, consentono la produzione su larga scala. Da questa scoperta potrebbero trarre benefici significativi soprattutto i pazienti affetti da diabete. La ricerca è stata pubblicata di recente su Cell Reports Physical Science. I cani da fiuto potrebbero giocare un ruolo decisivo nella lotta al Parkinson, ne sono convinti gli esperti di Medical Detection Dogs, un'organizzazione di settore famosa in tutto il mondo per gli innovativi metodi di addestramento. È proprio grazie a queste tecniche che i due cani hanno sviluppato delle competenze specifiche nella diagnosi della malattia, con una precisione pari all'80%. Gli esperti sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esaminato i risultati ottenuti dai due esemplari in oltre 200 prove. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Parkinson Disease. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Non ho bisogno più di niente. Adesso

0: quello che ho qui dentro.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
10: RVL Disco Night. RVL.

0: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: e benvenute all'Almanacco di oggi. Lunedì 24 agosto 2026 è il 236esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:57. Il santo del giorno è San Bartolomeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 agosto del 1862 la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. Nel 1891 Thomas Edison riceve il brevetto per il cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Nel 1932 Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo da Los Angeles in California a Newark in New Jersey. Nel 1981 Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l'uccisione di John Lennon. E il 24 agosto del 2016 alle 3:36 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 colpisce nel centro Italia la zona del Reatino. Particolarmente danneggiate le città di Amatrice, Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto. Muoiono 299 persone, ingenti i danni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 agosto del 2008 finiscono i Giochi Olimpici di Beijing. Gli azzurri portano a casa 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 agosto del 1994 Renato Zero pubblica l'album L'Imperfetto. Nel 2002 Sei solo tu di Neck è in cima alla hit parade. E nel 2009 Alessandra Amoroso lancia Estranei a partire da ieri. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Peppino De Filippo, nato a Napoli il 24 agosto 1903 e scomparso a Roma il 27 gennaio 1980. Attore, comico e drammaturgo tra i più amati del Novecento, è stato un maestro dell'arte di far ridere, come pochi nella storia del teatro e del cinema italiano. Ricordiamo anche Jorge Luis Borges, scrittore e filosofo argentino, nato a Buenos Aires il 24 agosto 1899 e morto a Ginevra il 14 giugno 1986. Celebre per i suoi racconti fantastici, è considerato uno dei più importanti ed influenti scrittori del XX secolo. Ricordiamo anche Lando Buzzanca, nato a Palermo il 25 agosto 1935 e scomparso a Roma il 18 dicembre 2022. È stato un attore e cantante italiano. Compie oggi 79 anni lo scrittore brasiliano di fama mondiale Paulo Coelho. Ne compie 65 il giornalista e conduttore televisivo italiano Sigfrido Ranucci. Spegne 57 candeline l'attore italiano Pier Francesco Favino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 agosto 2021 del batterista britannico Charlie Watts, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. E il proverbio del giorno è: chi la dura, la vince.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Questa mattina il senatore Enrico Borghi è atteso a Piedimulera, dove nell'unità di crisi allestita in comune si ritroveranno gli amministratori dei territori interessati dagli incendi. All'incontro parteciperanno anche i sindaci di Piedimulera, Calasca Castiglione, Pallanzeno, Vogogna e Beura Cardezza. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, che ha invitato Borghi per illustrare direttamente il quadro della situazione e le necessità dei comuni. Cantiere in vista a Verbagna nei prossimi giorni per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione. In Viale Azzari sarà istituito divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni. Sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari, rotonda del Tribunale, sono previsti lavori di scavo per la posa di una nuova linea elettrica. Dal 24 agosto al 4 settembre, nelle ore notturne dalle 21 alle 8, saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre quasi 1200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desideri

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di Santa Rosa.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone. Alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine. Una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario. Per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno, siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti, avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 24 agosto. La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

0: da oggi a Civita Castellana la 38esima edizione del Civita Festival Summer, in programma fino al 10 settembre. L'apertura al Forte San Gallo è affidata a La Madame Barrique, mostra di Giuliana Allegretti che trasforma botti dismesse in opere decorate. Nei giorni successivi il cartellone intreccerà musica sinfonica, danza e teatro, con spettacoli dedicati a Matteotti, Pirandello, Dario Fo e Leopardi. Tra gli ospiti anche Gabriele Lavia, che l'8 settembre porterà in scena Lavia dice Leopardi. Ascoltiamolo allora recitare l'infinito.
1: Così, fra quest'immensità della memoria, delle memorie, degli sguardi, della storia e dell'oggi, quest'immensità dell'ora, s'annega il pensier mio, non può più nuotare, è travolto, e il naufragarmi è dolce in questo mare.
0: 35 opere per 35 anni di indipendenza. Si inaugura oggi a Verbania la mostra collettiva 35 Ucraina, una memoria che continua. I lavori di altrettanti artisti ucraini compongono un ritratto corale del paese attraverso la memoria, l'identità, la separazione dalla terra d'origine, l'emigrazione e la speranza. L'esposizione nasce in occasione della festa dell'indipendenza ucraina e resterà aperta a ingresso libero fino al 30 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
3: Buongiorno e ben ritrovati, non è mai troppo presto per dirci buon lunedì dopo la pausa che abbiamo avuto anche noi, che abbiamo osservato dedicata all'estate 2026. Torna Non è mai troppo presto con la programmazione di RVL Radio. Buongiorno da Moira e dalla redazione, continueremo a tenervi compagnia per questi che sono gli scampoli d'estate, per un'estate che non è assolutamente finita. 0323 55 21 24, i social di RVL la radio, il nostro sito con tutti gli aggiornamenti e il nostro buongiorno dell'estate 2026 che continua, perché qualcuno magari è in vacanza ora. Buondì.
4: Non è mai troppo presto.
5: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

da fare per quest'estate che non vuole finire, soprattutto le ondate di caldo che ci lasciamo alle spalle, ma anche queste temperature che ci hanno fatto ricordare alcune cose che ci porteremo sicuramente appresso e avremo l'occasione di riparlarne prossimamente. Dopo Tananai, il buongiorno con Moira, il buongiorno con la redazione di RVL alla radio e il buon lunedì con Non è mai troppo presto. Ricominciamo le buone abitudini delle prime ore del mattino. Ricordiamo anche tutto quello che potremo fare nei prossimi giorni, sicuramente pensare all'estate, alle nostre, alle vostre vacanze, a quello che avete fatto e che farete e a quello che succederà nel mese di settembre. Quante sorprese avremo per voi. Intanto lei, la regina, la sorpresa ce l'ha fatta con il suo disco ai numeri uno di quelli che sono gli airplay radiofonici, ma anche gli hype e anche i premi come quelli di MTV. Madonna!

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
4: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

smetta con Money on My Mind, soldi che se ne vanno e soldi che rientreranno nel portafoglio riprendendo a lavorare, soldi che arriveranno magari con gli studi o con una laurea. Pensate a questo signore che si è laureato a 96 anni in economia aziendale chiudendo il cerchio. Eh sì, aveva interrotto gli studi in gioventù per lavorare. Sergio Sanfilippo, ex manager del mondo della moda, ha interrotto gli studi quando mancavano solo due esami con molto dispiacere. Lui lavorava, organizzava vendite in Italia per il Prêt-à-Porter, studiava di notte, ma ha dovuto dire addio a qualcosa. Il rammarico per questa laurea gli è sempre rimasto fino a che negli anni del Covid non è andato in pensione e ha deciso di tentare il completamento degli studi. Si è presentato per la sua laurea con la moglie Vera, la cugina Patrizia e i nipoti e soprattutto ha concluso questo cerchio, l'ha chiuso questo cerchio. Cosa ne pensate? Gianna Nannini e Marrakesh.

destino nuovo per questa America, una delle super canzoni della Gianna Nazionale che è tornata con questo featuring Niente Male. E quando le collaborazioni sono belle ci piacciono, ma anche le belle notizie e le positive news ci piacciono, come questa laurea di questo super nonno 96 anni. Lo ricordo soprattutto per gli studenti e le studentesse che devono pensare alla ripresa della scuola e che non hanno molta voglia, insomma, di ricominciare. Pensate al vostro futuro che è meglio. Darin Moonlight.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 01.

0: 16 22 71 087.
1: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Super Trailers.
7: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
8: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
7: Ali.
8: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

Sound Wave su RVL Radio. L'associazione dei consumatori insieme ad Assoluta hanno lanciato Strade Sicure, una campagna di sensibilizzazione con il portale sicurezzastradale.it, pensato per offrire ai cittadini informazioni, consigli e strumenti utili sulla prevenzione degli incidenti e sulla sicurezza dei veicoli. È servito sicuramente in questa estate con le grandi partenze e i rientri, ma servirà anche per le prossime stagioni e soprattutto per i nuovi automobilisti. Tra i temi centrali, il richiamo globale di alcuni airbag che in Italia riguarda molti veicoli. Le associazioni inviterò gli automobilisti a verificare il proprio mezzo con il numero di telaio e seguire le indicazioni delle case automobilistiche. La sostituzione degli airbag difettosi è gratuita. Questo portale raccoglie informazioni provenienti da fonti istituzionali e dal settore automotive e ha l'obiettivo di fornire una guida semplice e affidabile per aumentare consapevolezza e sicurezza sulle strade.

DJ con Flamenco Paranoia su RBL alla radio. Abbiamo parlato di sicurezza sulle strade, ve ne sarete accorti magari viaggiando in questo periodo, in queste settimane, lungo le autostrade, le strade statali, facendo viaggi brevi, viaggi lunghi, lunghissimi, e pensando alla sicurezza in automobile, magari agli incidenti che avete visto. Mi raccomando, la parola sicurezza deve essere con voi sempre, anche quando le vacanze, finendo naturalmente, ci portano alla quotidianità, agli spostamenti casa e lavoro, e a quello che possiamo fare pensando anche alla nostra automobilina, che deve essere sempre a posto, quindi i controlli, il tagliando, la manutenzione, e poi un occhio, anzi un occhio importante se non due, al codice della strada e alle regole, mi raccomando.

0: ai ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica.

0: momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
4: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Foreign Com Passenger. Maria Callas, greca di origine ma la cui vita si è dipanata nei teatri e nelle città europee. Beethoven, autore dell'inno alla gioia dell'Europa. Leonardo da Vinci, genio italiano i cui ultimi anni sono stati passati in Francia. Volti che appaiono nella lista finale dei 10 progetti per le nuove banconote europee italiane, insieme a quelli del tema fiumi e uccelli, dove ci sono diverse specie e sul retro le sedi di alcune istituzioni europee. A 25 anni dal lancio le banconote si rifanno il look, superando la scelta ecumenica di ponti e architettura generiche che fu presa all'epoca per non suscitare gelosie. Ora, a parte i temi naturali, si tratta di personaggi nazionali, ma che sono in qualche modo presenti nel patrimonio culturale comune di tutti gli europei. E ne parliamo dopo, sai?

diamoci da fare con la faccia delle nuove banconote. Fino al 21 settembre la BCE ha aperto un sondaggio per i cittadini sul sito dove potranno vedere le varie opzioni e esprimere le proprie preferenze. La scelta finale spetterà al Consiglio di Governatori entro l'anno. Poi i tecnici inizieranno lo sviluppo vero e proprio e i test. Visto che le banconote sono un prodotto altamente tecnologico con i vari accorgimenti anti-contraffazione e anti-usura, l'Italia fa la sua parte nello stabilimento di Via Tuscolana. A Roma si producono ogni anno milioni di pezzi secondo le quote stabilite dell'Eurosistema. Nei tradizionali toni, dal rossastro all'azzurro e al verde, i nuovi tagli da 5, 10, 20 e 50 e 200 euro si basano su ritratti celebri dei personaggi reinterpretati in una chiave contemporanea più stilizzata.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. A Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Barham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'Aia, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico Telegraph rivela a hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
1: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato, valido per la prima di Serie A, partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne. Oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
3: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse Kevin De Bruyne.
4: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
3: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18:30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20:45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
0: Lavoro a un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
5: Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Comincia la giornata con RVL la radio.

rimane con settembre, quelli che mancano alla fine di agosto, quindi per arrivare a settembre, perciò ci stiamo anche pensando in altri contesti come quelli del calendario. Nel 2025 le compagnie aeree commerciali hanno trasportato circa 5 miliardi di passeggeri con 38 milioni di voli, sono numeri che aumentano anno dopo anno ed è emerso da un'analisi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile. Il tasso globale di incidenti è anche migliorato, praticamente le compagnie aeree hanno effettuato più voli registrando un numero inferiore di incidenti complessivi. Il miglioramento importante in termini di sicurezza si è registrato nell'ambito degli incidenti mortali. Il numero è diminuito, anche il tasso di incidenti mortali diminuito del 60%. Si tratta di un risultato importante perché la strategia di sicurezza si concentra non solo sulla riduzione degli incidenti, ma anche la prevenzione delle tipologie di incidenti. L'eliminazione totale delle vittime nell'aviazione internazionale dovute a incidenti e atti di interferenza illecita è uno dei tre obiettivi di questo piano strategico.

dai, con Animal, con Areviale alla radio. A proposito di viaggi, la paura del viaggiare in aereo o quello che abbiamo visto anche nel periodo estivo, con alcune avventure e disavventure che sono accadute, che sono capitate, anche con esiti sicuramente forti ma negativi, vogliamo dirla tutta. Magari nelle cronache ve ne siete accorti. Ma qui si parla anche di prevenzione dei viaggi del futuro, visto che comunque ci sono viaggi a lungo raggio, ci sono aerei sempre più sicuri, ma ci sono anche queste percentuali che devono diminuire. Disavventure dell'estate 2026 ne avete avute? Volete commentare con noi e raccontarle? Noi siamo prontissimi. Intanto Merck & Cremon con Serena Brancale, The Colors.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
4: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RBL la radio.
5: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
10: Non è mai troppo presto.
11: Non è mai troppo presto.
10: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone. Alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine. Una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario. Per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno, siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti. Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

Noemi Convito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Che estate quella di Noemi, che problemi che ha avuto, però si è ripresa e quindi auguriamo tutta la fortuna del mondo. Cartellino giallo della Commissione Europea sul sistema messo in piedi da TikTok per tutelare gli account dei minori sulla piattaforma. Per Bruxelles la popolare app di condivisione video non avrebbe garantito un livello adeguato di privacy per i più giovani. Il risultato è quello di esporre a minori i rischi come il cyberbullismo, l'adescamento online e altri comportamenti predatori. Il cuore dell'indagine riguarda il modo in cui la società ha progettato gli account agli adolescenti. L'indagine si è inserita nel quadro di un'ampia strategia con cui l'Unione Europea sta cercando di rafforzare le tutele per i minori nello spazio digitale europeo. Il prossimo passo arriva proprio nei prossimi giorni, quando è attesa una proposta destinata a fissare uno standard europeo per l'accesso dei minori ai social. Sapete che oramai le idee sono tante, le polemiche tantissime, ma questi passi devono essere fatti. Vedremo quello che succederà.

Jungle nella mattinata di RBL alla radio, prime ore del mattino con il ritorno alla base, il rientro che non è mai troppo presto. Stiamo parlando di sicurezza e di social. Quanti bambini con i telefonini in mano avete visto, soprattutto quelli più piccoli che guardano cose varie, che giocano su internet, e gli adolescenti che hanno a che fare con i social? Un elevato livello di protezione non deve essere un'opzione ma la norma, è la responsabilità dei grandi, degli stati, non so, mettila così, nei confronti delle generazioni presenti e future di bambini europei. E quindi verranno presi questi provvedimenti? Staremo a vedere, ne abbiamo parlato tantissimo prima dell'estate e continueremo a farlo. E intanto Fred De Palma con Anita e Mischilla.

0: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
6: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki. Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
16: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Questa mattina il senatore Enrico Borghi è atteso a Piedimulera, dove nell'unità di crisi allestita in comune si ritroveranno gli amministratori dei territori interessati dagli incendi. All'incontro parteciperanno anche i sindaci di Piedimulera, Calasca Castiglione, Pallanzeno, Vogogna e Beura Cardezza. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, che ha invitato Borghi per illustrare direttamente il quadro della situazione e le necessità dei comuni. Cantiere in vista a Verbania nei prossimi giorni per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione. In Viale Azzari sarà istituito divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni. Sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari, rotonda del Tribunale, sono previsti lavori di scavo per la posa di una nuova linea elettrica. Dal 24 agosto al 4 settembre, nelle ore notturne dalle 21 alle 8, saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del raduno internazionale dello spazzacamino. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre quasi 1200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: Il meteo di RVL.
18: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
16: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 20 gradi, massime sui 28 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
20: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

chiacchierate continuano, non è finita, i soldi se ne sono andati. Le famiglie italiane in attesa di eredità invece presentano livelli di consumo superiori del 7% rispetto a chi non ha eredità. Il risparmio è comunque presente, anche se inferiore, cioè questi sanno che devono avere i soldi e li spendono. Lo dicono gli esperti con queste ricerche. Uno studio della Banca d'Italia pubblicato nella collana Questioni di Economia e Finanza. Secondo lo studio l'effetto interessa sia i consumi correnti ma anche quelli durevoli, con spese che aumentano sempre più, soprattutto con la possibilità che ci siano delle cose da fare, ma tanto uno dice, ma tanto sai, arriveranno dei soldini. Chi si aspetta un'eredità ricorre con maggiore frequenza al credito al consumo, pur precisando che le evidenze individuano correlazioni statistiche, non rapporti causali. Lo studio conclude che le aspettative di ricevere trasferimenti di questo genere influenzano le scelte economiche ben prima della loro effettiva realizzazione e potrebbero però contribuire ad amplificare delle disuguaglianze, capito?

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Per incidenti sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono possibili rallentamenti tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord verso Gravelluna Toce e in prossimità di Meina in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 230 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Corte e Masserano nella fascia oraria 7:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Do you know the power of a saxophone?
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%, rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia, tutto made in Italy, progetto in 3D e consulenze inclusi, omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
10: Chiama allo 011 22 71 087, ripeto 011 22 71 087.
11: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
15: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
16: Non è mai troppo presto.
17: Non è mai troppo presto.
16: Comincia la giornata con RVL la radio.

presa con se avessi un cuore, ma se avessi un portafoglio gonfio pieno di soldoni o un'eredità che mi aspetta, che cosa farei? Voi che cosa fareste? Stessa cosa che si potrebbe dire nel caso di una bella vincita, un biglietto della lotteria, un gratta e vinci, qualcosa del genere. Tanto i soldi li devi mettere da parte, non li dovresti spendere tutti quanti o non dovresti cercare di buttarli. Ecco, stiamo sognando, non vi preoccupate, abbiamo i piedi per terra e noi siamo sempre qua con i nostri soldini che ci fanno star bene, ma neanche ci assicurano una vita, da paperonde paperoni o da quello che volete, insomma, da grande imprenditore, da super riccone, da super VIP. C'è una invece che i soldi probabilmente li ha messi da parte, ma mette da parte anche la carriera perché vuole pensare a se stessa. Ariana Grande.

0: I Made You Love Me di Ariana Grande. Auguriamo il meglio all'Ariana anche per la sua ennesima pausa e ci ritroviamo domani mattina. Intanto l'arrivo è quello di Maria Elisa Gualandris con Giornale e Caffè. Mi raccomando, riprendete le buone abitudini, perché domani torna come sempre Non è mai troppo presto con RVL e la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL e la radio.

0: poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Jacques Moretti, proprietario della discoteca Costellazione di Gran Montana in Svizzera, è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica Moretti. L'episodio si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata costretta a un ricovero in ospedale. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta nel 10° anniversario del terremoto del centro Italia. Fin dal suo insediamento il governo ha lavorato per imprimere una decisa accelerazione nella ricostruzione post-sisma, ha precisato la Premier. È di almeno 30 morti il bilancio della tragedia avvenuta nelle scorse ore nella capitale della Guinea, dove un cumulo di rifiuti in una discarica è crollato sulle case vicine, provocando una vera e propria strage. Il governo Meloni ha prorogato lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo che da giorni era iniziato il conto alla rovescia per la fine dello sconto. Lo sport, la prima giornata del campionato di Serie A. Ieri la Juve ha battuto 1-0 il Frosinone, il Lecce ha vinto 2-0 a Venezia, successo 2-1 del Milan in casa del Torino e vittoria dell'Atalanta 2-1 a Bergamo contro il Sassuolo. Chiudono il turno oggi Bologna-Lazio alle 18:30 e Roma-Fiorentina alle 20:45. Per la pallavolo, terza vittoria dell'Italia agli europei di volley femminile, le pallavolo liste azzurre hanno battuto 3-0 la Svezia. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, code in entrata a Bergamo sulla A4 Milano-Venezia per un incidente avvenuto in direzione Milano. Altre file di un chilometro sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso in entrata a Milano tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
6: Lunedì 24 agosto, buongiorno, ben ritrovati, sono tornata, sì, si riprende, si ritorna alle buone care vecchie abitudini. Giornale caffè fino alle 10 con Maria Elisa Gualandris, mi sono riposata, mi sono ricaricata e sono pronta per ridarvi il buongiorno la mattina, berci insieme il nostro caffè e commentare le notizie, quello che succede nella nostra zona, ovviamente sempre con la musica di RVL la radio. Se vi va, raccontatemi come sono andate le vostre vacanze, per chi le ha fatte, per chi invece le deve ancora fare. Beh, se avete dei progetti fatemi sapere, vi auguro insomma di andarci al più presto. È stato un agosto difficile per il VCO, soprattutto per gli incendi che hanno devastato i boschi della Val d'Ossola, e purtroppo non è ancora finita, perché insomma è di ieri la notizia che a Calasca Castiglione sono ripresi alcuni focolai nonostante la pioggia. Questa mattina ci sarà un incontro con il senatore Borghi, ne parliamo tra pochissimo. Intanto però vi ricordo che ci potete scrivere, se lo volete, al numero WhatsApp 0323 55 21 24. Da oggi si torna alle buone abitudini, perché dopo di me ci sarà Piero Pratesi, poi la vostra Vale, insomma riprendiamo la routine e via che si va anche in questo 24 agosto con Giornale Caffè.

Un canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni su RVL la radio. Dicevamo, questa mattina è in programma una riunione alle 10:30 nell'area, diciamo, di coordinamento delle operazioni di soccorso di Piedimulera con il senatore Enrico Borghi per elencare tutte le difficoltà e tutti i problemi che ci sono da risolvere nei comuni che sono stati colpiti dagli incendi. Quindi parliamo di Piedimulera, Pallanzeno, Calasca Castiglione, Vogogna, Beura Cardezza, e ci sarà appunto il senatore Borghi, che è l'unico rappresentante del VCO in Parlamento, perché dovrà poi portare le richieste dei sindaci e degli amministratori per appunto rifondere i danni che sono stati causati da questi lunghissimi giorni di lotta contro il fuoco. Dicevamo, Calasca Castiglione purtroppo non si è mai spento del tutto, ci sono stati dei focolai, ci sono state delle riprese già a partire da sabato pomeriggio e anche poi nella giornata di ieri. Veramente è stata molto molto dura, e quindi insomma la speranza è che adesso cambi un po' la situazione, riprenda a piovere, ci siano temperature più miti per poter superare al meglio questa fine di agosto e lasciarci alle spalle questa emergenza. È stato veramente brutto vedere, penso un po' per tutti, vedere questi Canadair che continuavano a fare avanti e indietro e vedere poi la montagna bruciare così. Harry Styles, Dance No More.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
3: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: Noi ci siamo.
11: Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
11: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

Irana su RVL, la radio in giornale caffè. Attenzione perché ci sono nuovi cantieri in vista a Verbania. Tre ordinanze sono state messe dal comando di polizia locale. Il primo riguarda il ponte del Plush, perché sarà chiuso, divieto di circolazione di transito pedonale dalle 8 del 26 agosto, quindi questo mercoledì, fino alle 18 del 3 settembre, per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione. A seguire, dall'8 al 13 settembre sarà chiuso via Cuboni, dove sul ponte del torrente San Giovanni però ci sarà un senso unico alternato, quindi non totale divieto di passaggio, regolato da movieri o semafori dalle 8 alle 18. Poi nell'area del tribunale, la rotonda del tribunale, sono previsti lavori di scavo per una nuova linea elettrica dal 24 agosto al 4 settembre, quindi dalle 21 alle 8 saranno attive modifiche alla viabilità, quindi questi lavori saranno fatti in notturna con senso unico. Dal 31 agosto all'11 settembre invece, in orario diurno, dalle 8 alle 17 sarà istituito il divieto di transito sui marciapiedi, quindi con pedoni che saranno indirizzati sul lato opposto della strada. E ancora in via Volturno, via Magenta, via Palestro e via Roma, dalle 8 del 1 settembre alle 17.30 del 30 settembre ci saranno divieto di circolazione di sosta con rimozione forzata in via Volturno nel tratto tra via Marsala e via Magenta, doppio senso di circolazione, divieto di sosta in via Magenta, doppio di senso di circolazione in via Palestro tra via Roma e via Volturno. Questo per lavori sulla rete idrica e fognaria. In via Roma ci sarà un'eccezione il sabato proprio per il mercato settimanale. In tutte le aree sarà garantita una segnaletica di cantiere, dicono dal comune, e dove è previsto anche il personale che garantisca la sicurezza per tutti. Olivia Dean, Baby Steps.

Ariadine con Baby Steps su RVL la radio. Tra poco arriva anche il nostro GR Costume e Società. Intanto Gaia, bossa nostra.

ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
11: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
12: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
13: Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo lunedì 24 agosto. La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

0: oggi a Civita Castellana la 38esima edizione del Civita Festival Summer, in programma fino al 10 settembre. L'apertura al Forte San Gallo è affidata a La Madame Barrique, mostra di Giuliana Allegretti che trasforma botti dismesse in opere decorate. Nei giorni successivi il cartellone intreccerà musica sinfonica, danza e teatro, con spettacoli dedicati a Matteotti, Pirandello, Dario Fo e Leopardi. Tra gli ospiti anche Gabriele Lavia, che l'8 settembre porterà in scena Lavia dice Leopardi. Ascoltiamolo allora recitare l'infinito.
1: Così, fra quest'immensità della memoria, delle memorie, degli sguardi, della storia e dell'oggi, quest'immensità dell'ora, s'annega il pensier mio, non può più nuotare, è travolto, e il naufragarmi è dolce in questo mare.
0: 35 opere per 35 anni di indipendenza. Si inaugura oggi a Verbania la mostra collettiva 35 Ucraina, una memoria che continua. I lavori di altrettanti artisti ucraini compongono un ritratto corale del paese attraverso la memoria, l'identità, la separazione dalla terra d'origine, l'emigrazione e la speranza. L'esposizione nasce in occasione della festa dell'indipendenza ucraina e resterà aperta in ingresso libero fino al 30 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: questo niente.
1: Carol G e Manu Chao, viaggiando per il mondo su RVL, la radio, le 8.40 di questo 24 di agosto. È tornato il giornale Caffè, torneranno tutti i nostri programmi regolarmente a partire da oggi e poi via che si va, senza più fermarsi, almeno fino a Natale. Torna purtroppo però ad essere preoccupazione l'incendio tra Beura Cardezza e Vogogna. Abbiamo detto che sono ripartiti alcuni focolai a Calasca Castiglione, così purtroppo è stato anche nella zona del Rio di Prata, al confine appunto proprio tra Beura e Vogogna. L'attività dell'incendio, dopo il miglioramento dei giorni precedenti, è ripresa. Purtroppo sono subito intervenuti i vigili del fuoco, oltre a un elicottero, sono stati fatti dei lanci proprio nella giornata di ieri, e oggi dicevamo l'incontro anche con il senatore Borghi e tutti i sindaci dei comuni interessati per raccogliere tutte le istanze e appunto fare un bilancio di quanto sta avvenendo, di quanto è avvenuto nelle scorse settimane. Quindi purtroppo non ne siamo ancora fuori. Emma ora con Fabri Fibra, antidroga.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
8: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
11: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
12: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
14: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Mike The Bausa su RVL, la radio in giornale caffè. Beh, in questi giorni in cui chi torna alle vacanze, le famiglie devono pensare a dove piazzare i bambini in attesa dell'inizio della scuola, che quest'anno è ancora più in là perché si parla del 14 settembre per la maggior parte degli istituti, a Villa d'Ossola l'istituto Bagnolini apre le sue porte già a partire da oggi, prima con la primaria, poi da settimana prossima anche con le medie. Perché grazie ai fondi PNRR da diversi anni ormai la scuola propone un accompagnamento verso l'inizio dell'anno scolastico, permettendo ai bambini comunque di fare delle attività che siano anche formative, anche in collaborazione con la cooperativa La Vaina e altre realtà come l'oratorio di Villa d'Ossola, che accoglie ragazzi per dei laboratori. Sefor accoglie anche lui gli studenti per fare delle attività legate a, insomma, capire come funziona l'edilizia, il mondo delle costruzioni, e così i bambini e i ragazzi vanno a scuola già da adesso, tutto, e sottolineo, completamente gratuito. Questo anche grazie ai comuni vicini, non solo Villa d'Ossola, ma appunto quelli vicini, che mettono a disposizione il trasporto scolastico in modo che possa essere raggiunta agevolmente la sede delle attività. Quindi ci vorrebbero più scuole così, direi, per le nostre famiglie. Baby K, ora Tucca Macarena.

Tucca Macarena ed è Baby K su RVL, la radio che ci ha accompagnati un po' a lungo tutta questa estate 2026. Adesso si avvicina l'appuntamento con le news delle 9, poi ci sarà anche la 4x4, prima però Martin Garrix.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Il premier britannico Burnham è atteso nella capitale ucraina. Arriva invece a Mosca l'inviato di Papa Leone, Monsignor Gallagher. Nella notte, detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo, uccidendo due bimbi e ferendone altri sette, bersagliati i magazzini Ozon. Giorgia Meloni oggi pomeriggio ad Amatrice, a 10 anni dal sisma che nel centro Italia ha causato quasi 300 morti. L'Appennino deve rinascere, ha detto ieri la premier. La vera ricostruzione è iniziata 3 anni fa, ricorda il sindaco Cortellesi. L'emergenza deve finire, chiede il comitato dei cittadini. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenza sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Il gasolio continua la sua corsa ed è a 2,2 euro e arriva in extremis la proroga fino al 26 agosto dello sconto sulle accise. Il ministro Giorgetti ha firmato il decreto che conferma il taglio di circa 17 centesimi. Schlein chiede di andare oltre le misure tampone e propone di tassare gli extra profitti delle società energetiche. Lo sport: nella prima giornata della Serie A di calcio la Juventus vince 1-0 a Frosinone e il Milan in trasferta supera 2-1 il Torino. Atalanta-Sassuolo 2-1, Venezia-Lecce 0-2. Per la Formula 1 Norris vince in Olanda, quarta e quinta le Ferrari. E per il volley 3-3 per le azzurre agli europei. L'Italia di Velasco batte 3-0 la Svezia, padrona di casa. Domani si torna in campo contro la Slovacchia. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sul percorso urbano dell'A4 Milano-Venezia per la presenza di un mezzo fermo in panne tra Cormano e Viale Certosa verso Torino. Sempre in A4 ci sono code in entrata a Bergamo per traffico intenso sia verso Milano che in direzione Venezia. Altre file per 1 chilometro sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso in entrata a Milano tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Ben's Brother, Let Me Out, James Bay, If You Ever Want To Be In Love, Samurai J, Flamenco Paranoia, ma partiamo dagli anni 90 con Pino Daniele, Resta, Resta Con Me.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: J Flamenco Paranoia su RVL, la radio in Giornale Caffè. Chiudere questa 4x4, la prima di questo 24 di agosto. Adesso arriva un aggiornamento sulla situazione del traffico e poi anche l'almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona Toce. Ci occupiamo della provincia di Cuneo, per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 107 tra Caprana e Alto e sulla provinciale 101 tra Ceva e Monbasiglio. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
15: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. In Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'8.

0: 800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
2: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 24 agosto 2026 è il 236esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:27 e tramonta alle 19:57. Il santo del giorno è San Bartolomeo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 24 agosto del 1862 la lira italiana diventa la moneta unica del Regno d'Italia. Nel 1891 Thomas Edison riceve il brevetto per il cinetoscopio, il precursore del proiettore cinematografico. Nel 1932 Amelia Earhart è la prima donna a volare attraverso gli Stati Uniti senza scalo da Los Angeles in California a Newark in New Jersey. Nel 1981 Mark David Chapman viene condannato a 20 anni di prigione per l'uccisione di John Lennon. E il 24 agosto del 2016 alle 3:36 una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.0 colpisce nel centro Italia la zona del Reatino. Particolarmente danneggiate le città di Amatrice, Norcia, Accumoli e Arquata del Tronto. Muoiono 299 persone, ingenti i danni. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 24 agosto del 2008 finiscono i Giochi Olimpici di Beijing. Gli azzurri portano a casa 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 24 agosto del 1994 Renato Zero pubblica l'album L'Imperfetto. Nel 2002 Sei solo tu di Neck è in cima alla hit parade. E nel 2009 Alessandra Amoroso lancia Estranei a partire da ieri. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Peppino De Filippo, nato a Napoli il 24 agosto 1903 e scomparso a Roma il 27 gennaio 1980. Attore, comico e drammaturgo tra i più

0: 2022 è stato un attore e cantante italiano. Compie oggi 79 anni lo scrittore brasiliano di fama mondiale Paulo Coelho. Ne compie 65 il giornalista e conduttore televisivo italiano Sigfrido Ranucci. Spegne 57 candeline l'attore italiano Pier Francesco Favino. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 24 agosto 2021 del batterista britannico Charlie Watts, componente del gruppo rock dei Rolling Stones. E il proverbio del giorno è: chi la dura, la vince.
1: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
1: Sei su RBL, la radio.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Ehi, mi senti?
1: Sì,
2: sono io, la tua radio.

0: RDL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RDL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RDL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
2: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
3: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
9: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Questa mattina il senatore Enrico Borghi è atteso a Piedimulera, dove nell'unità di crisi allestita in comune si ritroveranno gli amministratori dei territori interessati dagli incendi. All'incontro parteciperanno anche i sindaci di Piedimulera, Calasca Castiglione, Pallanzeno, Vogogna e Beura Cardezza. L'iniziativa è stata promossa dal sindaco di Piedimulera Alessandro Lana, che ha invitato Borghi per illustrare direttamente il quadro della situazione e le necessità dei comuni. Cantiere in vista a Verbania nei prossimi giorni per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione. In Viale Azzari sarà istituito divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni. Sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri dalle 8 alle 18 nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari, rotonda del Tribunale, sono previsti lavori di scavo per la posa di una nuova linea elettrica dal 24 agosto al 4 settembre. Nelle ore notturne dalle 21 alle 8 saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre quasi 1200 uomini neri provenienti

0: forma.
1: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
2: Te le suoniamo, di santa ragione.

quelle canzoni che insomma mi piace sempre riascoltare. Moonlight Shadow su RVL la radio, che bello, le 9.40 di questo 24 di agosto, e noi parliamo di meteo. Dopo tutto il caldo che abbiamo insomma vissuto in questa estate, adesso le temperature sono decisamente più sopportabili. Abbiamo ancora però il problema degli incendi, dicevamo prima, ha ripreso anche qualche focolaio nella zona tra Vogogna e Beura Cardezza e anche a Calasca Castiglione. Questa notte sono previsti dei temporali a partire da mezzanotte e fino alla mattina di domani, le prime ore dell'alba di domani. Diciamo che speriamo che i fulmini non provochino nuovi incendi. Per oggi sono previste temperature massime di 28 gradi, minime sui 20 gradi. Domani, dopo appunto questi temporali che dovrebbero cessare intorno alle 5 del mattino, è previsto cielo sereno, poco nuvoloso, temperature tra i 20 e 26 gradi, quindi insomma questi temporali rinfrescheranno parecchio. E per mercoledì è previsto cielo sereno, poco nuvoloso. Presto per andare oltre insomma nelle previsioni della settimana, per il momento ci fermiamo qui appunto fino a mercoledì. Questa è un po' la situazione, però le giornate insomma dovrebbero essere belle, perché le precipitazioni sono previste soltanto di notte. Peggy Gou ora con Woman.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al campo sportivo comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
11: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

parlare d'amore, Saif, beh, devo dire che questo giovane artista si sta proprio confermando, dopo essersi fatto conoscere all'ultimo Festival di Sanremo. Devo dire che con i singoli che sono usciti dopo non ci ha affatto delusi, anzi. Vi ricordo che è tutto pronto per la 20ª edizione di Letteraltura. 20 d'avventura il tema scelto per questo importante anniversario. Il festival si terrà dal 2 al 6 settembre, ma c'è già un'anteprima il prossimo weekend, dal 30 agosto al 1 settembre. Poi appunto dal 2 al 6 la parte clou del festival, che si svolgerà al Parco Bisozzi Begnoli di Intra, mostre d'arte all'ex Palazzo Pretorio e concerti a Santa Marta. Quindi si terrà tutto nel cuore di Intra. Ci saranno anche laboratori per bambini, momenti di musica, di spettacolo, un omaggio a Francesco Guccini e lo spettacolo dello stand-up comedian Daniele Gattano. Quindi un programma ricco, si trova tutto sul sito Associazione Letteraltura. Poi dalla prossima settimana avremo ospiti alcuni dei protagonisti di questa edizione, che insomma saranno qui con noi in diretta su RVL. Hagel ora, Moving to the Sun.

Girl Wasted, Anna su RVL la radio. Noi adesso ci salutiamo, tra pochissimo arrivano le news delle 10 e poi Piero Pratesi con il suo talk show. Da Maria Elisa Guarandris è tutto, si ritorna alla normalità, noi ci risentiremo domani dalle 8, sarà ancora giornale caffè, buon lunedì.

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno dalla redazione. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi. Dall'Unione Europea arrivano intanto altri 6,1 miliardi all'Ucraina per la difesa aerea, missili e radar. Nella notte detriti di droni ucraini abbattuti sulla città russa di Krasnodar sono caduti su un asilo uccidendo due bimbi e ferendone altri 7. Sono passati 10 anni da quando alle 3:36 della notte del 24 agosto 2016 un terremoto di magnitudo 6 con epicentro tra i comuni di Accumoli e Arcuata del Tronto colpì il centro Italia causando 299 vittime. Nel 10° anniversario della tragedia, la premier Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice, paese del Reatino, che registrò 239 morti. Jacques Moretti torna in carcere, ma questa volta con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica, ora ricoverata in ospedale. L'aggressione sarebbe avvenuta tra l'11 e il 12 agosto. No comment degli avvocati del proprietario del bar di Cramontana, dove in un rogo a Capodanno morirono 41 persone. Un vasto incendio boschivo alimentato dal vento minaccia la città di Reno in Nevada. Circa 42.000 persone hanno già abbandonato le proprie abitazioni e altre 45.000 sono state invitate a prepararsi ad evacuare. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord Italia causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, è in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni del nostro paese, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e in parte anche al centro. È tutto, ma più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Qualche rallentamento sulla Milano-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento del confine italo-svizzero. In provincia di Bergamo, da oggi all'11 settembre, chiusa nelle due direzioni la strada provinciale 141 che collega Treviglio e Brembate nella sola fascia oraria dalle 7:30 alle 17:30. Chi viaggia verso Canonica d'Adda, Brembate, deve passare da Pontirolo Nuovo, girando dentro via Fornasotto, fino ad incrociare la strada statale 525. Chi invece va verso Treviglio viene deviato direttamente sulla statale 525. In programma lavori notturni sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 sarà chiuso tra Cormano e il bivio per la 8 dei Laghi verso Torino. Chi ha diretto sulla 8 in direzione di Varese o Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 attraverso il nodo Fiera. Chi invece è diretto verso Torino, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la tangenziale nord verso Rho, percorrere il raccordo Fiera Milano e la tangenziale ovest per poi mettersi in A4 verso Torino. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Yeah.

E ci sono, buongiorno, buona mattinata, alle 10:06 si apre il talk show e torna on air Piero Pratesi dopo due settimane di vacanza e due settimane di vacanza richiesta dal mio corpo, visto che è dal 22 di luglio che non ci sentiamo. Stavo proprio pensando l'altro giorno che un periodo così lungo senza trasmettere nei miei 36 anni di radio non è mai successo, non è mai capitato, e quindi va bene così. Buongiorno, saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Ora 3 ore di mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà e con gli appuntamenti che tornano dal speciale Ti ricordi quando, con protagonista la musica in vinile, e alla sequenza di Summer Hit Mix con le hit estive appunto in sequenza mixata. Il tutto però accompagnato anche dall'informazione, sia essa nazionale e soprattutto il nostro fiore all'occhiello, sia quella locale. Direi che possiamo aprire. Saluto tutte quelle persone che oggi riprendono a lavorare, ma anche chi è ancora in vacanza. Ricordiamoci che da oggi mancano 3 settimane all'inizio della scuola, che avverrà il 14 di settembre. Noi siamo pronti per aprire il talk show e come sempre lo facciamo con la sigla.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno del

0: Siamo andati nel 2020 con Miley Cyrus, Dua Lipa, Prisoner su RVL la radio, arrivati alle info sul traffico, pausa pubblicitaria, poi American Cramon con Partenope, dopodiché saremo pronti anche per la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori segnaliamo un senso unico alternato sulla provinciale 20 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
11: Trasforma la tua vasca in doccia con Remile, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remile.
12: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
15: Te le suoniamo di santa ragione.

0: numeri 1 suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E si riprende dopo le vacanze agostane, si ritorna in onda e si ritorna anche con lo speciale ti ricordi quando, che come vi avevo già annunciato 2 settimane or sono è dedicato ancora, ritornano gli speciali relativi alla musica delle colonne sonore original soundtrack in ti ricordi quando, però suonato sempre in vinile. Faccio una premessa, ahimè questo 45 giri non suona benissimo, si sente un po' di quell'effetto patatina fritta classico del vinile, ma forse per questo lo rende ancora più affascinante. Vi porto al 14 di agosto del 1981. Arthur the Album contiene questo singolo. La canzone viene scritta da Christopher Cross, Burt Bacharach, Carol Beyer Seeger e Peter Allen. È prodotta da Michael O'Martian. È il secondo e ultimo numero uno per Christopher Cross nella classifica di Billboard, nella Hot 100. Sì, perché oltre a suonarvi la colonna sonora, questa è anche una numero uno, che è la caratteristica principale dei brani che vi propongo all'interno dello speciale ti ricordi quando. Va in vetta il 17 di ottobre dell'81, rimane 3 settimane consecutive alla numero uno della Hot 100 di Billboard, Christopher Cross con Arthur Van Best That You Can Do.

Comrade con Love Sober su RVL, la radio, dopo anche l'appuntamento con la musica in vinile nella mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagna fino a l'una e con Dito nella piaga, Businessman.

0: un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
4: La nostra vera gioia. Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

0: tua idea con RBL la radio.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
2: Un saluto da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo lunedì 24 agosto. Dal 1 al 31 luglio 2026 i carabinieri del NAS d'intesa con il Ministero della Salute hanno condotto una campagna di controlli a livello nazionale sul corretto imbottigliamento e somministrazione di acque trattate nei bar e nella ristorazione, con 272 ispezioni e il prelievo di 53 campioni per le analisi di laboratorio. Le verifiche hanno evidenziato 147 situazioni non conformi, pari al 54% dei controlli, con la segnalazione di 126 persone alle competenti autorità amministrative e sanitarie. Gli accertamenti hanno evidenziato la sussistenza di 256 violazioni complessive, sequestrati 2.000 litri di acqua potabile non filtrata e 7 attrezzature non conformi, disposta la sospensione dell'attività di 10 aziende per carenze igienico-strutturali o autorizzative per un valore commerciale stimato in circa 4,7 milioni di euro. La prelibatezza del giorno sono le dalle Richelieu, una preparazione originaria dell'area di Saint-Étienne, tra le ricette regionali francesi quasi scomparse. Si tratta di una pasta morbida preparata con latte, burro e farina, farcita con un composto cremoso di prosciutto, cipolle e formaggio, poi impanata e quindi fritta. Oggi se ne trovano poche tracce nei ricettari e nella memoria locale. Non esiste una storia documentata sulle sue origini né un legame certo con il nome Richelieu, ma la preparazione appartiene a quella cucina francese domestica, nata per portare in tavola piatti sostanziosi utilizzando ingredienti comuni. I signori del cibo di Stefano Liberti. Secondo le previsioni dell'ONU, nel 2050 saremo 9 miliardi di persone sulla Terra. Come ci sfameremo se le risorse sono sempre più scarse e gli abitanti di paesi iperpopolati come la Cina stanno repentinamente cambiando abitudini alimentari? Stefano Liberti ci presenta un reportage importante che segue la filiera di 4 prodotti alimentari: la carne di maiale, la soia, il tonno in scatola e il pomodoro concentrato, per osservare cosa accade in un settore divorato dall'aggressività della finanza che ha deciso di trasformare il pianeta in un gigantesco pasto. Un'indagine globale durata 2 anni, dall'Amazzonia brasiliana ai mega pescherecci che setacciano e saccheggiano gli oceani, dagli allevamenti industriali di suini negli Stati Uniti a un futuristico mattatoio cinese, fino alle campagne della Puglia dove i lavoratori ghanesi raccolgono i pomodori che prima coltivavano nelle loro terre in Africa. Un'inchiesta che fa luce sui giochi di potere che regolano il mercato del cibo, dominato da pochi colossali attori sempre più intenzionati a controllare ciò che mangiamo e a macinare profitti monumentali. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
1: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
3: Noi ci siamo.
4: Per tutta l'estate RVL.
3: Per tutta l'estate RVL.
4: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
3: RVL la radio.
4: Te le suoniamo di santa ragione.

Todd con Earrings su RVL, la radio dove ve le suoniamo di santa ragione, dove ieri per molti esclamando finalmente è ripreso il campionato di calcio, anzi non proprio ieri ma l'altro giorno è ripreso il campionato di calcio, che si concluderà come sempre con le giornate spezzatino questa sera, e poi è ripreso non per tutti ancora il fantacalcio, e quindi si inizia a ragionare per chi ha già fatto il mercato, su chi ha comprato, chi dovrà cambiare, per chi non l'ha ancora fatto, perché molti aspettano, iniziano a mercato, a calcio mercato concluso e conclude il primo settembre, poi di effettuare l'asta, e quindi orari turchi, perché inizia alle 9, finisce alle 2, alle 3 del mattino, e vabbè, sono la malattia del fantacalcio. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20:30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio, un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20:30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
2: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: poco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano un buon inizio settimana con i loro consigli. Ariete, i cuori solitari possono essere molto stressati. Chi ha una relazione invece è molto più sincero del solito. Una questione di lavoro va affrontata con saggezza e pazienza. Toro, una situazione complessa può portare a dei malumori. Una buona notizia può invece sconvolgere la vostra giornata. La sfera professionale sta vivendo un periodo abbastanza positivo. Gemelli, chi fa parte di una coppia può assaporare i momenti di spensieratezza insieme al partner. I cuori solitari invece possono realizzare un sogno molto audace. In campo lavorativo possono comparire delle lievi tensioni. Cancro. Una nuova amicizia può essere particolarmente preziosa. A livello economico è un momento davvero soddisfacente. La giornata di lavoro può regalare maggiori opportunità. Leone, alcuni ostacoli possono essere superati molto velocemente grazie alla vostra creatività, la stessa che può portare a dei successi inaspettati in campo professionale. Con la persona amata sono probabili dei malintesi. Serve maggiore dialogo. Vergine, una soluzione può portare tranquillità in famiglia. Chi lavora nel commercio può affrontare una ripartenza significativa in questi giorni. Nel tardo pomeriggio può comparire una lieve stanchezza. Fatevi un riposino. Bilancia. Chi fa parte di una coppia deve affrontare una responsabilità importante insieme al proprio partner. Chi è solo è veramente esausto di alcune situazioni con le nuove conoscenze. Il campo lavorativo può essere abbastanza impegnativo. Scorpione. Chi ha una relazione è protettivo nei confronti della propria dolce metà. I single possono fare alcuni incontri davvero piacevoli. Nel lavoro è possibile risolvere dei problemi improvvisi. Sagittario. Per i cuori solitari sarà una giornata più intensa del solito. Chi fa parte di una coppia invece ha delle buone idee da proporre alla dolce metà. Un progetto professionale può risultare più fattibile del previsto. Capricorno, siete organizzati, determinati e capaci di cogliere segnali preziosi. Nel lavoro potete fare passi avanti significativi, soprattutto se state gestendo un progetto che richiede precisione. In amore avete una marcia in più. Acquario, è il momento ideale per fare chiarezza in ambito professionale e per rafforzare alleanze strategiche. In amore riuscite ad essere più disponibili e presenti. Avete la capacità di rassicurare chi vi sta accanto e siete molto amati. Pesci, sul piano professionale avete l'opportunità di recuperare terreno dopo qualche difficoltà recente. Sentite di essere sulla strada giusta e il vostro intuito vi guida bene. In amore le parole che dite arrivano dritte al cuore. Oggi vi saluto con una frase di Epicuro. Se ti opponi a tutte le sensazioni, non avrai alcun metro di giudizio per distinguere quelle vere da quelle false. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

Gisèle, Dimanche Midi Pile, beh, canzone che è un po' in centro di una polemica, perché pare che, per quanto non ho ancora avuto certezze, sia una canzone creata con l'intelligenza artificiale. Effettivamente stavo guardando la cartolina digitale arrivata in radio e c'è solo il nome del fonico, del produttore, che è la stessa persona e che pare abbia realizzato questa canzone con l'intelligenza artificiale. E nel momento in cui sapremo per certo che è intelligenza artificiale, ve lo dico, come hanno già fatto anche altre emittenti radiofoniche, nel dubbio l'hanno tolta dalla programmazione, io attendo di avere la certezza, verrà tolta dalla programmazione, perché bisogna premiare e supportare la creatività dei musicisti e dei cantanti e non dell'intelligenza artificiale. Giusy Ferreri, Lei non è intelligenza artificiale, col nuovo singolo Vuoto Cosmico.

0: Idraulica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il terremoto che nel 2016 colpì i territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, causando 299 vittime. La ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente, sottolinea il presidente della Repubblica Mattarella, che chiede di ripristinare la normalità spezzata. L'Appennino centrale rinascerà, scrive sui social la premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice. Oggi a Kiev la riunione della coalizione dei volenterosi, atteso il premier britannico Burnham, in occasione anche delle celebrazioni della festa dell'indipendenza del paese. La Commissione europea approva intanto nuovi appalti nel settore della difesa per l'Ucraina per un valore di 6,1 miliardi di euro. Uno schianto a bordo del suo scooter contro un autobus non gli ha lasciato scampo, così è morto il maestro di tennis 28enne Tiberio Camurri. L'incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Bordighera, nell'Imperiese. Ferito in modo lieve anche l'autista del mezzo pesante. Il boato e la colonna di fumo, paura in mattinata a Cassino in provincia di Frosinone, dove c'è stata una violenta esplosione in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile di due. La deflagrazione ha determinato il crollo del tetto della palazzina. Due persone sono rimaste ferite, riportando gravi ustioni. Tennis, dopo il Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli si prende il suo best ranking con il sesto posto, mentre Zverev sfrutta l'assenza di Alcaraz e torna numero due. Yannick Sinner, che sarà assente anche agli US Open a causa del problema al ginocchio destro, è certo di restare numero uno almeno fino al termine del Masters 1000 di Shanghai. È tutto, ma più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: E con la voce di Christina Aguilera e Candyman si conclude questo appuntamento con la Summer Hit Mix. In precedenza abbiamo suonato in apertura i Bundabash con Alessandra Amoroso e il loro Mambo Salentino, è arrivata poi anche Camila Cabello con Don't Go Yet e poi c'è stata Elodie con Black Nirvana. Su RBL arriva la pausa pubblicitaria e poi vi suoneremo la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
13: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con 2 automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
14: L'estate è nei suoi occhi.
1: Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Cazzeie con Animal su RVL la radio. Stanno arrivando un po' di messaggi allo 0323 55 2124 sulla ripresa del campionato di calcio, ma soprattutto sul fantacalcio. Vedo che tra l'altro in giro c'è, non so se ci avete fatto caso, c'è anche tanta pubblicità relativa al fantacalcio, consigli su YouTube, un sacco di consigli per le aste, il patentino da fanta allenatore, ho visto ieri la pubblicità su DAZN, insomma veramente un fenomeno che sta prendendo sempre più piede, però secondo me rispetto a quando lo si faceva tra amici pagando la quota mensile con i voti presi solo dalla gazzetta, tutto manuale, secondo me è un po' cambiato, tanto è vero che l'ho rifatto così l'anno scorso partecipando a quello di Sky, classificandomi al 171esimo posto su qualche migliaio di partecipanti, ma effettivamente non è più come prima, non mi diverto quasi più, anche perché poi con tutte queste partite spezzettate è un cinema se non stai attento quando devi fare la formazione. Achille Lauro su RBL, la città degli angeli.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
1: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
2: Evo 3, il City SUV 1.5 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
7: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
8: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione il sindaco di Vogogna Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo

0: il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Sono stati 7 i volontari che in SAP sabato mattina hanno ripulito il canneto di fondo Toce approfittando del livello basso del lago. Con loro i guardiaparco, numerosi e di diverso tipo, i rifiuti recuperati, alcuni copertoni di auto e moto, molto vetro e plastica e persino una batteria esausta. Tra gli oggetti più insoliti è stata ritrovata anche una parte della ringhiera della pista ciclabile sostituita ormai 2 anni fa in seguito a un incidente e finita nel canale. Dal 2 al 6 settembre, con un'anteprima dal 30 agosto al 1 settembre, torna a Verbania per la 20ª edizione il Festival Letteraltura. 20 d'avventura è il tema scelto per questo importante anniversario. Gli incontri con gli autori si terranno al Parco Besozzi Begnoli di Intra, con mostre d'arte all'ex Palazzo Pretorio e concerti a Santa Marta. In programma anche laboratori per bambini in collaborazione con il Museo del Paesaggio, un omaggio a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Scopri i servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 25 agosto, temporali e schiarite, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa. Desiderio

1977, Run Jam con Black Beatty su RVL, la radio, che poi Black Beatty, io che seguo la serie televisiva SWAT, viene chiamato così anche il mezzo corazzato della SWAT, Black Betty, e quindi Black Beatty, Black Betty, la canzone The Run Jam su RVL, la radio. Si torna alla musica attuale nella mattinata talk show con Piero Pratese, con Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139. Do you know the
2: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
10: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
11: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Super Trailers,
13: quest'estate
14: è un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
13: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
13: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
13: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: Super Trailers.
21: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
23: Odio questa notte.
22: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
23: Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
24: Noi ci siamo.
25: Per tutta l'estate RVL.
24: Per tutta l'estate RVL.
25: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
24: RVL la radio.
25: Te le suoniamo di santa ragione.

Fulminacci, dicevo, maledetto me, su RVL la radio dove ve lo sogniamo di santa ragione, con la voce di Piero Pratesi ad accompagnarvi fino a luna nella mattinata talk show tornata dopo le ferie estive. C'è anche Martin Garrix nella nostra super rotation insieme agli U2, Fireflies.

mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: proposito di un nuovo progetto, rivolgiti ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione il messaggio del capo dello Stato Mattarella, che chiede di ricostruire velocemente. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino. Crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica l'offensiva finanziaria americana, è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, ma più tardi.
3: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Intanto Salamanca, Noemi, tu cosa fai questa sera su RVL la radio? Entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show, mezzogiorno e 9 minuti in questo istante, con Piero Pratesi e con Harry Styles, Dance No More.

0: Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026. Un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it. Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 35 01 67.
2: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta. Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Ma visto che domenica 30 agosto ritorna il The Breakfast Club alla pasticceria Lungolago di Pallanza dalle 9.30 alle 11.30, continuiamo a suonarvi la musica da The Breakfast Club dopo anche il grande successo dell'appuntamento speciale di Ferragosto alla Masera Bistrò, alla Canottieri Intra, sempre con la pasticceria Lungolago di Pallanza, e però in questo caso eravamo in trasferta alla Canottieri Intra, alla Masera Bistrò per l'esattezza, e RVL la radio. Quindi continuiamo con tre appuntamenti speciali, scopriteli sui social di RVL. Il primo sarà questa domenica 30 agosto sul lungo lago di Pallanza alla pasticceria dalle 9.30. Ora Giovanotti Alfa, buon vento.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Il croissant di Chiara, resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigre.

0: Dio Megna, non perdere questa occasione.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al bar nazionale di Intra in piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL la radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al bar nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
5: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
6: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
7: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza, nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione è il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Voltiamo pagina, nuove modifiche alla via in vista a Verbania nei prossimi giorni. Per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione in Viale Azzari sarà istituito il divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni, dove sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semafori dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari sono previsti lavori di scavo per la posa della nuova linea elettrica. Dal 24 agosto al 4 settembre, dalle 21 alle 8, quindi in orario notturno, saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre quasi 1.200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
6: RVL informa.
5: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
8: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
8: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: Dopo il grandissimo successo di Magnetic, The Bauza sono tornati con un nuovo disco, Lose Myself. L'abbiamo suonato come novità qua su RVL, la radio, nella mattinata talk show con Piero Pratesi, ripresa dopo le ferie, la mattinata talk show, e staremo insieme come sempre dalle 10 all'1. Intanto, canzone dell'estate 2026 è questa di Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
1: Mi sento un...

0: senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
14: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

Da Dio Brash su RVL la radio, siamo quasi in chiusura al nostro appuntamento con la mattinata talk show. Ancora un brano, poi ahimè ci dovremo salutare, e su RVL arriva Peggy Goo con Ira Star.

funzionando niente niente male. A me è piaciuto subito al primo ascolto appena arrivato in radio questo nuovo disco di Peggy Gue, che è già da qualche settimana che vi suoniamo e che ci porta così a chiudere l'appuntamento della mattinata talk show di lunedì 24 agosto. Tranquilli, domani staremo insieme ancora dalle 10 all'1 con Piero Pratesi qua su RVL la radio. Invece nella prima parte del pomeriggio la super rotation di RVL, la vostra Vale ritornerà con voi da lunedì prossimo, il 31 agosto, e poi dalle 4 arriverà Occhio al Penna con Marco Pennacchini. Io Piero Pratesi vi saluto, vi auguro buon appetito. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Buongiorno dalla redazione. 10 anni fa il sisma che colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Sia un monito per la prevenzione, il messaggio del capo dello Stato Mattarella che chiede di ricostruire velocemente. La premier Meloni, che oggi sarà ad Amatrice per le celebrazioni del decennale, ha inviato un messaggio via social. L'Appennino centrale rinascerà. Violenta esplosione questa mattina in un appartamento all'ultimo piano di uno stabile a Cassino. Crollato il tetto della palazzina. Le cause sono in corso di accertamento e i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Si registrano 2 ustionati gravi. Festa dell'indipendenza dell'Ucraina. Dall'Unione Europea arrivano 6,1 miliardi a Kiev per la difesa aerea. La sua lotta è la nostra lotta, ha detto il presidente del Consiglio Europeo Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Oggi nella capitale ucraina anche il vertice dei volenterosi. Secondo il presidente Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Gli Stati Uniti preparano il D-Day economico per l'Iran, la più grande offensiva finanziaria mai scatenata contro un avversario, è quanto affermato dal segretario del tesoro americano Scott Bessent al Financial Times. Teheran replica, l'offensiva finanziaria americana è una missione della sconfitta. Quasi 12 miliardi di euro in 6 mesi è il conto energetico che la guerra in Iran presenta all'Italia, secondo le stime della CNA. Tra il 1 marzo e il 31 agosto il maggiore sborso per carburanti, energia elettrica e gas è stimato in circa 11,6 miliardi di euro rispetto ai livelli precedenti all'esplosione della crisi. È tutto, a più tardi.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Ricarlo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Qualche rallentamento sulla Milano-Chiasso tra Lago di Como e Chiasso per l'attraversamento del confine italo-svizzero. In provincia di Bergamo, da oggi all'11 settembre, chiusa nelle due direzioni la strada provinciale 141 che collega Treviglio e Brembate nella sola fascia oraria dalle 7.30 alle 17.30. Chi viaggia verso Canonica d'Adda, Brembate, deve passare da Pontirolo Nuovo, girando dentro via Fornasotto, fino ad incrociare la strada statale 525. Chi invece va verso Treviglio viene deviato direttamente sulla statale 525. In programma lavori notturni sul tratto milanese della A4 dalle 21 alle 5 sarà chiuso tra Cormano e il bivio per la 8 dei Laghi verso Torino. Chi ha diretto sulla 8 in direzione di Varese o Milano, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la tangenziale nord verso Rho e immettersi in A8 attraverso il nodo Fiera. Chi invece è diretto verso Torino, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Cormano, potrà percorrere la tangenziale nord verso Rho, percorrere il raccordo Fiera Milano e la tangenziale ovest per poi mettersi in A4 verso Torino. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
4: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
5: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.

0: in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in Corso Umberto I 1.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
4: RVL, la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Super Trailers,
6: quest'estate.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
4: Super Trailers.
14: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
15: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
16: Odio questa notte.
15: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
14: Ali.
15: One night only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
17: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
3: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RBL la radio.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
9: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
10: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione.

0: Di RVL informa. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza, nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Sono stati 7 i volontari che in SAP sabato mattina hanno ripulito il canneto di fondo Toce approfittando del livello basso del lago. Con loro i guardiaparco, numerosi e di diverso tipo, i rifiuti recuperati, alcuni copertoni di auto e moto, molto vetro e plastica e persino una batteria esausta. Tra gli oggetti più insoliti è stata ritrovata anche una parte della ringhiera della pista ciclabile, sostituita ormai 2 anni fa in seguito a un incidente e finita nel canale. Dal 2 al 6 settembre, con un'anteprima dal 30 agosto al 1 settembre, torna a Verbania per la 20ª edizione il Festival Letteraltura. 20 d'avventura è il tema scelto per questo importante anniversario. Gli incontri con gli autori si terranno al Parco Besozzi Begnoli di Intra, con mostre d'arte all'ex Palazzo Pretorio e concerti a Santa Marta. In programma anche laboratori per bambini in collaborazione con il Museo del Paesaggio, un omaggio a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 25 agosto, temporali e schiarite, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme. Do you know the
3: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
5: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
6: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Un saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo lunedì 24 agosto. La musica trova sempre più spazio anche al cinema. È in crescita il mercato dei film concerto e degli eventi musicali pensati per il grande schermo. Le prossime settimane porteranno nelle sale Katy Perry, Oasis, Ultimo, Linkin Park, Queen e Jovanotti. E proprio agli Oasis è dedicato Don't Look Back in Anger, il documentario sul tour della reunion di Liam e Noel Gallagher, con immagini delle prove del dietro le quinte e le prime interviste congiunte dei due fratelli dopo oltre 20 anni. Il film sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 10 settembre.

0: oggi a Civita Castellana la 38esima edizione del Civita Festival Summer, in programma fino al 10 settembre. L'apertura al Forte San Gallo è affidata a La Madame Barrique, mostra di Giuliana Allegretti che trasforma botti dismesse in opere decorate. Nei giorni successivi il cartellone intreccerà musica sinfonica, danza e teatro, con spettacoli dedicati a Matteotti, Pirandello, Dario Fo e Leopardi. Tra gli ospiti anche Gabriele Lavia, che l'8 settembre porterà in scena Lavia dice Leopardi. Ascoltiamolo allora recitare l'infinito.
1: Così, fra quest'immensità della memoria, delle memorie, degli sguardi, della storia e dell'oggi, quest'immensità dell'ora, s'annega il pensier mio, non può più nuotare, è travolto, e il naufragarmi è dolce in questo mare.
0: 35 opere per 35 anni di indipendenza. Si inaugura oggi a Verbania la mostra collettiva 35 Ucraina, una memoria che continua. I lavori di altrettanti artisti ucraini compongono un ritratto corale del paese attraverso la memoria, l'identità, la separazione dalla terra d'origine, l'emigrazione e la speranza. L'esposizione nasce in occasione della festa dell'indipendenza ucraina e resterà aperta a ingresso libero fino al 30 settembre. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
2: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Pettenasco Calcio in festa. Sabato 29 agosto all'Eurotenda. Dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche. E dalle 21 musica con RVL la radio.
6: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
7: Sono tutte tonalità gialle.
6: Da quest'anno va di moda il giallo.
8: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
9: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
13: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
14: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
15: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
16: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli. In corso Mameli 31 a Intra.
17: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
19: Scorri, clicca, metti like. E poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Sedicesimo Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita.

0: vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
3: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
4: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
5: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
7: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
9: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il consumo di cioccolato rallenta il processo di invecchiamento? È quanto affermano gli esperti del King's College di Londra in un articolo pubblicato di recente su Aging. I ricercatori hanno puntato i riflettori su una sostanza contenuta all'interno del cioccolato fondente, la teobromina, la cui presenza nel sangue è effettivamente associata ad un ringiovanimento dell'età biologica. Se confermati, i risultati di questa scoperta consentirebbero la messa a punto di terapie specifiche per aumentare la speranza di vita. Social media e benessere psicologico, una cura detox riduce il disagio psichico, ne sono convinti gli scienziati dell'Università di Manchester nel Regno Unito, che hanno proposto ai volontari di ridurre il tempo di utilizzo dei social media da 2 ore a 30 minuti giornalieri. Grazie a questo piccolo accorgimento si è verificata una riduzione del 16% dei sintomi connessi all'ansia e del 24% dei vissuti depressivi, per un miglioramento significativo della condizione psicofisica dei soggetti coinvolti. La ricerca è stata pubblicata su World Psychiatry. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
8: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
10: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
11: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Telesuoniamo di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: mai più.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A 10 anni dal terribile terremoto che colpì il centro Italia, la premier Giorgia Meloni sarà nel pomeriggio ad Amatrice. La presidente del Consiglio è attesa nel paese reatino intorno alle 16:30, poi ci sarà la messa presieduta dal cardinale Zuppi. Intanto Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale il 21 settembre. Prezzi del carburante alle stelle per gli automobilisti a rientro dalle vacanze di Ferragosto. Domenica sull'accisa il prezzo della benzina ha sfiorato i 2,50 euro al litro. Intanto dopo la proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio fino al 26 agosto, ora il governo valuta nuovi interventi. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. Oggi nella capitale ucraina si svolge anche il vertice della coalizione dei volenterosi. Secondo Zelensky, l'Ucraina non cadrà e prevarrà contro la Russia. Sono risultati positivi alla difterite 10 tra i familiari della bimba di 4 anni deceduta a Palermo dopo aver contratto la malattia senza essere stata vaccinata. Nessuno sarebbe in gravi condizioni, ma sono stati isolati e non dovranno avere contatti con l'esterno per diversi giorni. Calcio, oggi si chiude la prima giornata di Serie A col Bologna, Lazio e Roma Fiorentina. La Lazio recupera Isaksen e Romagnoli per la sfida, out invece il nuovo acquisto Sutalo. In casa Roma si ferma a Rens, non convocato. È tutto, a più tardi.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. 3 km di coda sulla 23 Palma Nova d'Alvisio tra la dogana di Incocau e la barriera di Ugovizza per traffico intenso sulla carreggiata sud. Sulla 26 dei trafori per il traffico intenso si sono formate code di 4 km tra il bivio per la diramazione per Rosabettole e Masone verso Genova e 3 km di coda tra Masone Ovada in direzione Gravellona Toce. Auto in fila sulla 10 Genova 20 miglia tra Borghetto Santo Spirito e Savona per traffico intenso verso Genova. 1 km di coda sulla 15 Parma La Spezia tra Bercito e Pontremoli verso La Spezia. Altre file sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Fidenza verso Milano a causa del traffico intenso. Più a sud su questa autostrada, sul tratto Umbro, abbiamo 4 km di coda tra Orvieto e Attiliano in direzione Roma a causa di un incidente. Coda a tratti sulla 14 Adriatica tra Riccione e Imola per traffico intenso verso Bologna. Più a sud su questa autostrada, ancora file tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara per un mezzo fermo in panne. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Mi senti?
3: Sì!
2: Sono io, la tua radio! Sono RVL la radio! Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo! Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth! Ed il gioco è fatto! In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva! RVL la radio! Te le suoniamo di santa ragione! Ovunque!
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale. In Piazza Ranzoni a Intra.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
11: In ogni canzone
12: un brivido di piacere.
11: Sei su RVL la radio.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
4: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul Lungolago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
11: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
12: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
13: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.

0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
1: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza, nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione è il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Voltiamo pagina, nuove modifiche alla viabilità in vista a Verbania nei prossimi giorni. Per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione in viale Azzari sarà istituito il divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di via Cuboni, dove sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semafori dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari sono previsti lavori di scavo per la posa della nuova linea elettrica. Dal 24 agosto al 4 settembre, dalle 21 alle 8, quindi in orario notturno, saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 al lunedì 7 settembre quasi 1200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
2: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
6: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
10: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In occasione della festa dell'indipendenza ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. Nella capitale ucraina si svolge oggi intanto anche il vertice dei volenterosi. Presente il premier britannico Andy Burnham, pronto a dare l'aiuto militare che serve. La premier Meloni sarà in video collegamento. Meloni, che sarà presente invece oggi alla Matrice, a 10 anni dal terremoto che sconvolse il centro Italia. L'arrivo della Presidente del Consiglio atteso intorno alle 16:30, poi ci sarà la messa presieduta dal Cardinale Zuppi. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame del Walter Lavito, l'accusato di essere mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. In quella sede hanno annunciato i suoi difensori. L'ex editore e imprenditore dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Due persone sono rimaste gravemente ferite questa mattina a Cassino dopo l'esplosione di una palazzina. Le cause sono in corso di accertamento, ma i sospetti si concentrano per il momento su una fuga di gas. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro nord, in arrivo ancora il caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature con picchi fino a 40 gradi in molte regioni, soprattutto nel centro sud. A nord invece una perturbazione potrebbe riportare ancora un po' di stabilità. È tutto, a più tardi.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Incolonnamenti per traffico sulla A9 Milano-Chiasso tra Lago di Como e la Dogana Svizzera per chi deve attraversare il confine di Stato. Sul tratto urbano della 4 si sta in fila alla barriera di Milano Est per il traffico intenso. Attenzione, si lavora questa sera proprio sul tratto urbano della 4, dalle 21 chiuso il tratto tra Cormano e il bivio per la 8 Milano-Varese verso Torino. Contestualmente sarà chiuso lo svincolo di Cormano in entrata in entrambe le direzioni. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Sulla 7 Milano-Genova per un incidente precedente per lavori, coda tra la barriera di Milano Ovest e il bivio per la tangenziale Ovest in quest'ultima direzione. Analoga situazione sull'Autosole con code da Melegnano al bivio per la tangenziale Ovest verso Milano. Infine prudenza sulla tangenziale Nord, c'è un mezzo in panne al chilometro 7 e 100 tra viale Zara e Cinisello Balsamo Nord in direzione di Ro. Prestare le dovute cautele. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: In ogni canzone,
6: un brivido di piacere.
5: Sei su RBL, la radio.
7: Riparte il pomeriggio di RVL la radio. Buon pomeriggio da Marco Pennacchini. Lunedì 24 agosto 2026, questo è Occhio al Penna. Fino alle 19, tre ore intense da passare insieme. Le iniziamo con Jennifer Page.

Angelina Mango, Marco Mengoni insieme e il loro canto d'amore ci portano ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi di RVL la radio, così come vi ricordo che siamo ovunque sui social, ma lo sapete perché avete ricondiviso tante cose, ci commentate sempre Facebook, Instagram, ci trovate come RVL la radio. Come sta andando quest'estate, in questa settimana che è un po' un limbo, perché incontri quelli che ancora devono partire e incontri quelli che sono tornati, quindi è una sorta, no, di quasi sottomondo alla Stranger Things. Macon Todd Hearings.

0: 9.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. Guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
10: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in piazza Ranzoni a Intra.
11: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
12: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
13: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
14: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.

Achille Lauro, la città degli angeli. Questo è il pomeriggio di RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me Marco Pennacchini fino alle 7, vi ricordo, dal lunedì al venerdì, poi c'è il sabato la special edition dalle 16 alle 18. Ci piace tanto viaggiare nel tempo e lo facciamo anche con delle notizie, dei viaggi. Per esempio una rivista, Far Out Magazine, ha stilato la classifica dei 10 video più importanti della storia di MTV. Poi magari in settimana ne parliamo più dettagliatamente, perché all'interno ci sono tante cose interessanti e uno di questi video è quello tratto dal brano che stiamo per ascoltare. Ci rendiamo nel maggio dell'84 da un album talmente bello che non ci sono parole per descriverlo, ossia l'album d'esordio dei Frankie Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, un album bellissimo che usciva pure questo nell'84. Questo è Two Tribes. When you...

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo,

0: disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
4: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
7: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Charlie XXX con Camera su RVL la radio. Questo è Occhio al Pin. Parliamo un po' di Harry. Non Harry Potter, di Harry in generale, perché sapete come sono

Inghilterra fanno delle cose molto strane. Fanno dei sondaggi che tu ti chiedi, ma perché fanno ste cose in Inghilterra? Ma che cosa hanno? Hanno fatto il sondaggio sull'Harry più famoso. E il principe Harry, no? Si strofinava le mani e dire, beh, so principe, è che non so quello più famoso. Assolutamente no. È uscita il sondaggio finale, praticamente, che hanno fatto, che analizzando le risposte di chi è stato intervistato, più i Google Trends, ossia le analisi di Google, l'Harry inglese più famoso di tutti, no, lo so che state pensando a Harry Potter, no, Harry Styles ha stravinto e il principe Harry ci è rimasto un po' così, c'è Annalisa, direzione della vita.

stato pure intervistato il principe Harry, gli hanno chiesto: senti, ma sei contento, no? Come l'hai presa sta cosa? Beh, poi ci sono rimasto, ha detto di non essere l'Harry più famoso d'Inghilterra, sarò secondo. No, neanche, perché al secondo posto complici mondiali, no? Harry Kane è il secondo Harry più famoso di tutti. Harry, il principe Harry è terzo insieme ad Harry Potter, quindi è un personaggio reale insieme ad un personaggio di fantasia. L'Harry più famoso d'Inghilterra, belle ste cose, no? Che si inventano nel Regno Unito. Olivia Dean, questa è Baby Steps.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: GADU Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. GADU Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
10: Dal 28 al 31 agosto a Monte Crestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Monte Crestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, RVL Radio, questo è Occhio al Pin. Abbiamo fatto un tuffo nel Regno Unito, con la notizia di qualche minuto fa dell'Harry più famoso del Regno Unito, che non è il principe Harry, ahimè, ma appunto Harry Styles con Harry Potter, poi arriva Harry Kane e poi c'è anche il principe Harry. A proposito di Harry Kane, dei mondiali che sono finiti già da un po', no? Li abbiamo seguiti anche se non abbiamo partecipato, hanno contribuito a rendere ancora più famosi gli Oasis. Perché vi ricordate, no, l'Inghilterra quando vinceva, cantavano tutti Wonderwall? Ecco, Wonderwall, grazie a questa rientrata in classifica, non era riuscita a rientrare in classifica neanche con il tour, cioè era entrata in posizioni basse, poi è salita anche nella top 20 nel Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti. Un aumento di passaggi sia in streaming che radiofonici di oltre il 70%, quindi c'è stato sto favore che ha fatto la nazionale inglese. E poi continueremo a parlare un attimo di Oasis andando più avanti, perché alla fine la domanda delle domande gliel'hanno fatta, no? Sì, vi siete riuniti, tutto il resto fatelo sto disco nuovo, no? Però ci arriviamo appunto con calma. PMTI, Live Your Life.
1: Special was hand to all my soldiers over there in Iraq. Everybody right here. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got. Start being thankful.

invece Marianna T.I. con Live Your Life. Arriva il momento, già vedo schierata la nostra redazione giornalistica con tutte le news delle 17. Prima però c'è Blanco che ci porta a Los Angeles su RDL, la

0: tua auto a Verbania. Ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua all'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Sulla A9 Milano-Chiasso persistono le code tra Lago di Como e Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Proprio sulla A9 segnaliamo lavori questa sera nella fascia oraria 22:05, chiusura del tratto tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Per traffico e per lavori rallentamenti sull'autosole da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest verso Milano. Scorrevole al momento la circolazione sulla 4 Milano-Venezia e sulle tre tangenziali di Milano. A Sondrio trafficata la statale 38 dello Stelvio con code tra il bivio per la Valmalenco e Sassella in quest'ultima direzione. Per concludere una notizia riguardo al trasporto ferroviario ticinese. Nella fascia oraria 00:45 e 4:30 del mattino, servizio sospeso tra Mendrisio e Chiasso sulla linea S10 e sulla linea RE80. Nel tratto è previsto un servizio di bus sostitutivo in entrambe le direzioni. Il regolare servizio sarà ripristinato dal 28 di agosto. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
5: Il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit, Paradiso Bailando, Eric Prydz, Call on Me, c'è anche Coez con Alta Marea e apriamo con Alfa, bellissimissima.
4: Summer Hit su RVL la radio, Tokyo. I successi di tutte le estati per tutta l'estate. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Inizia sempre con

0: Summer Hit. Quattro successi dell'estate in sequenza e senza nessuna interruzione.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sei come anche con l'alta marea.
1: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL la radio, tempo di infotraffico, pubblicità, e ci sono Mercury e Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors, Partenope.
2: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Questo breve appuntamento termina qui. Guidate con prudenza e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
8: Sono tutte tonalità gialle.
7: Da quest'anno va di moda il giallo.
9: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
10: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
11: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social. Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
14: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
15: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
16: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

tocca iniziare a pensare qual è il tormentone dell'estate 2026. Siamo al 24 agosto. Un po', no? Dobbiamo cominciare a tirare le somme. Questa è Merk Cremont insieme a The Colors e a Serena Brancale. Partenope, questa secondo me lotta per il primissimo posto. RVL la radio, buon pomeriggio da Marco Pennacchini. Questo è Occhio al Penna fino alle 19. Stiamo dando un po' di notizie musicali, no? Durante quest'estate sono successe, stanno succedendo un sacco di cose interessanti, come il nuovo singolo di Cat's Eye, Animal.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
7: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
14: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
15: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.

0: in vista a Verbania nei prossimi giorni per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione. In Viale Azzari sarà istituito il divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni, dove sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semafori dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari sono previsti lavori di scavo per la posa della nuova linea elettrica. Dal 24 agosto al 4 settembre, dalle 21 alle 8, quindi in orario notturno, saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 al lunedì 7 settembre, quasi 1200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop. Nel piazzale della stazione FS a Fondo Toce, 100% anonimo, con nuovi articoli ogni settimana. Desiderio Sexy Shop Self-Service, aperto 24 ore su 24.
2: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
3: Occhio al Penna, con Marco Penna Pennacchini.

delle canzoni di lotta popolare più famose in assoluto, Gimme Hope Joanna, arriva direttamente dal 1988, ovviamente, Eddie Grant, canzone contro l'apartheid, che uno la sente bella, allegra, si saltella, si balla, però in realtà ha un testo bello pieno di contenuto. RVL la radio, questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19 di questo 24 agosto. Stavo parlando di Oasis prima, sono tornati in classifica grazie ai mondiali con Wonderwall, però gliel'hanno fatta la domanda. Eh sì, hanno fatto la domanda a Liam, hanno detto: senti amico mio, avete venduto un sacco di biglietti, avete incassato più di 500 milioni di dollari, fatelo sto disco nuovo. E Liam Gallagher ha detto: no, non ci pensiamo neanche a farlo un disco nuovo, ma neanche se ce lo chiede, ma proprio mai nella vita, perché vorremmo vendere 100 milioni di copie in un'ora. Questo è stato l'obiettivo di Liam Gallagher, questo è quello che ha detto, quindi non lo faranno mai al momento, poi magari, no, si convincono sperando che non litigino, ce lo dice pure Rocco Hunt, non litighiamo più.

dato emblematico quello che ha detto Liam Gallagher, ovviamente lui l'ha detto per scherzo, no? Di vendere 100 milioni di copie in un'ora, perché sono usciti negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, i dati della vendita della musica in generale, cioè il CD che sta tornando alla riscossa, anche se si vende sempre molto poco, ormai lo streaming è in assoluto al primissimo posto come vendita, stiamo parlando, aspettate, ve lo dico subito perché stavo vedendo i dati, qualcosa di impressionante, 2.800 miliardi di riproduzioni in streaming, con un aumento anche del 10% rispetto al 2025, c'è stato l'aumento e sono tornati i CD. Il vinile rimane il primo supporto, quello più comprato, ma il CD si sta rifacendo sotto. C'è sia Cheap Thrills. Up with it.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra in Piazza Ranzoni per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
4: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL La Radio.
5: A ogni aperitivo ti stupiremo, non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17 l'aperitivo del Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
6: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL Radio. Voi come l'ascoltate la musica? A parte su RVL Radio, quello lo sappiamo, l'abbiamo messa da parte come notizia. Come preferite comprare il disco del vostro artista? Lo sentite in streaming? Siete abbonati a qualche piattaforma? Oppure comprate il CD, comprate il vinile, la cassetta? Perché c'è pure quello, poi lo vedremo più avanti. Cioè, la vendita delle cassette sta andando abbastanza bene. Arrivano le news dalle 6, prima New Genea, Carey.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario dalla proclamazione dell'indipendenza e per occasione si sta svolgendo la riunione dei volenterosi principali sostenitori europei del paese. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, è quanto riaffermato dalla Premier Meloni, che partecipa al vertice in video collegamento. Dopo giorni di sfide attese è arrivato il preannunciato di idee economico per l'Iran, lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Per Trump l'Iran sta completamente collassando, lo ha affermato sul suo social Truth. È stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al reesame per Walter Lavitola, accusato di essere mandante dell'attentato Sigfrido Ranucci. In quella sede dovrebbe rendere dichiarazioni spontanee. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Incidente mortale a Camerano, in provincia di Ancona, dove una donna di 73 anni è morta in seguito a un frontale con un'altra auto, ferita una ventenne del posto alla guida dell'altro mezzo. Calcio, brutte notizie in casa Juventus dopo la vittoria contro il Frosinone. Kenan Yıldız ha accusato un problema al piede sinistro che potrebbe portarlo a un intervento chirurgico e uno stop fino a 2 mesi. Sul fronte mercato intanto il Como spinge per Ken, mentre l'Atalanta ci prova per Rowe del Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati. Per traffico intenso permangono le code sulla 1 Milano-Bologna tra Melegnano e il Bio per la tangenziale ovest verso Milano. Anche sulla 7 Milano-Genova, incolonnamenti per traffico al bivio per la tangenziale ovest, appunto in direzione di Milano. Attenzione sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, mezzo in panne poco prima del bivio per Gallarate in direzione della 8 Milano-Varese. Segnaliamo lavori notturni dalle 22 di oggi alle 5 di domani mattina proprio sulla statale 336, riduzione della sede stradale tra Gallarate e il casello di Busto Arsizio della 8 Milano Varese in quest'ultima direzione. Prudenza sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga, si viaggia su sede stradale ridotta per incidente prima del bivio per Colico verso la Svizzera. Al momento non ci sono ripercussioni sul traffico, ma nella galleria è presente acqua in carreggiata. Prestare dunque le dovute cautele. Infine sulla statale 470 della Valle Brembana, per lavori si transita a senso unico alternato o su sede stradale ridotta in alcuni tratti all'altezza di Villa d'Almea. Al momento ci sono code e rallentamenti nella zona. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: 4 pezzi per assaporare l'estate. Alessandro Stan, Mixer Saxo Beat, Ross Villain, Click Boom, MC, Think About The Way. Ci sono anche Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri.
4: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutti.

0: tutto il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci aspetta Fulminacci, maledetto me.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati all'ascolto e un buon pomeriggio. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente lungo la statale 10 Padana Inferiore in località San Giuliano. In entrambe le direzioni sono possibili disagi e rallentamenti. Sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per traffico intenso. Sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
9: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto da eventi d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info associazionelettelaltura.com.
10: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
11: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
14: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
11: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Benedetto Melu e Fulminacci in questo lunedì sera di RVL Radio. Questo è Occhio al Penna con me, Marco Pennacchini, fino alle 19. Stavamo chiacchierando un po' dei dati di vendita, approfittando della notizia di Liam Gallagher che ha detto no ad un nuovo disco degli Oasis. Vi dicevo del CD che sta tornando, perché analizzando i dati dei primi sei mesi del 2026 c'è stato un aumento di quasi il 20% di vendita di CD contro un aumento del solo 2.4% dei vinili. Ripeto quello che ho detto prima, il vinile rimane il primo supporto, sono stati venduti nei primi sei mesi del 2026 quasi 25 milioni di dischi in vinile contro i 17 milioni di CD, però non era mai salito così tanto il CD rispetto agli anni scorsi. Sta tornando il supportino, l'acquisto in digitale. Be a rich.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
3: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto. È una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
9: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
12: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Ca' Boschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Ca' Boschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
13: RVL informa, le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza.

0: una parte della ringhiera della pista ciclabile sostituita ormai 2 anni fa in seguito a un incidente è finita nel canale. Dal 2 al 6 settembre, con un'anteprima dal 30 agosto al 1 settembre, torna a Verbania per la 20ª edizione il Festival Letteraltura. 20 d'avventura è il tema scelto per questo importante anniversario. Gli incontri con gli autori si terranno al Parco Besozzi Begnoli di Intra, con mostre d'arte all'ex Palazzo Pretorio e concerti a Santa Marta. In programma anche laboratori per bambini in collaborazione con il Museo del Paesaggio, un omaggio a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL. Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 25 agosto, temporali e schiarite, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
3: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: In ogni canzone
4: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

Summer Funk di Francesco Gabani in questo lunedì sera di Occhio al Penna su RVL la radio. Viaggiamo un po' nel tempo perché c'è stato, no, lo sapete, il progetto parallelo degli anni 90 di Peter Hook dei New Order, che ha preso e ha formato in Monaco, e il disco di debutto usciva proprio nel 1997, Muse

Music for Pleasure, e questa è stata definita, questa che stiamo per sentire, la canzone più New Order di una band che non è appunto il New Order, però appunto era nata da una costola, diciamo così, di questo grande gruppo. Questa è What Do You Want From Me?

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
3: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
4: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
5: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
6: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago Maggiore.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

Ego Woman su RVL la radio. Vi dicevo prima delle cassette, e qualcuno magari si è fatto pure una risata, e se le cassette, chi se le compra più? No, fermi lì, perché le cassette ancora si comprano e soprattutto si vendono e soprattutto si producono. Sempre più artisti fanno il disco in CD, in vinile e poi anche in musicassetta. Nei sei mesi del 2026 che sono stati analizzati ultimamente per fare appunto il report sulle vendite, sono state vendute 205.000 copie in musicassetta, che non è male, cioè nel senso è un supporto, no? Io penso ancora al mangiacassette, al lettore di cassette che molti di noi magari hanno a casa lì a prendere polvere, e ecco, si può ricominciare ad utilizzare tranquillamente. Giovanotti Alfa, buon vento.

Walker, la sua Faded, a chiudere l'appuntamento di questo lunedì con Occhio al Penna. Da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani a partire dalle 4 del pomeriggio. Ora vi lascio con Fabiana, RBL Stories.

0: Tra poco su RVL la radio e Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Buonasera dalla redazione. Giorgia Meloni è arrivata ad Amatrice a 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia causando 299 vittime. Come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma. Intanto il Presidente Mattarella ha scelto di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice il 21 settembre. Oggi in Ucraina si celebra il 35esimo anniversario della proclamazione dell'indipendenza e per l'occasione si è svolta la riunione dei volenterosi. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali, ha riaffermato la Premier Meloni, che ha partecipato al vertice in video collegamento. Pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro, sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello di 62 anni, massacrato di botte in pieno centro di Caserta, convalidato il fermo del senza fissa dimora romeno, accusato di un omicidio aggravato dai futili motivi. L'arresto di Jacques Moretti per presunte violenze nei confronti della moglie Jessica apre un interrogativo anche sul fronte giudiziario legato al rogo di Crans Montana. Il nuovo capitolo arriva mentre Jacques e Jessica Moretti continuano a essere coinvolti nel procedimento per omicidio, incendio e lesioni colpose legato alla tragedia del 1 gennaio. Calcio: Bologna-Lazio si affrontano dalle 18:30 nella prima delle due partite di oggi che completano la prima giornata di Serie A. Alle 20:45 tocca invece a Roma e Fiorentina. È tutto, a più tardi.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Traffico sulla A7 Milano-Genova si sta in fila al bivio per la tangenziale ovest in direzione di Milano. Anche sull'autostrada rallentamenti da Melegnano al bivio per la tangenziale ovest sempre verso Milano. Restando a Milano sulla tangenziale est, coda in uscita a Carugate verso la A4 Milano-Venezia per il traffico che si estende alle vie limitrofe all'uscita. Stessa situazione allo svincolo di Sesto San Giovanni sud della tangenziale nord per chi arriva dalla tangenziale est. Ancora prudenza sulla statale 36 della Lago di Como e dello Spluga, si viaggia su sede stradale ridotta per incidente che ha causato un allagamento in galleria prima del bivio per Colico verso la Svizzera. Prestare le dovute cautele nei due sensi di marcia. Nel bresciano rallentamenti e code per traffico sulla statale 42 del Tonale della Mendola dal bivio per Pian Camuno a quello per Darfo verso il passo del Tonale. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Manaco, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica la Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
5: Buon lunedì, ben ritrovati su RVL la radio in questo 24 agosto. Si riparte con Che Stories, ben ritrovati da Fabiana Contin, dalla Fabi, insieme fino alle 22 dopo Marco Pennacchini, che naturalmente saluto e che torna domani con Occhio al Penna. Anche oggi 3 ore belle ricche di buona musica da ascoltare insieme, qualche notizia, qualche curiosità.
6: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

Irama con Cabana nel nostro Key Stories. Irama ha iniziato la sua nuova avventura come giudice di X Factor e nel frattempo, visto che siamo già alla fine del mese di agosto, che probabilmente le canzoni Stefano De Martino le sta già ascoltando, come ha anche dichiarato lui, per il prossimo Festival di Sanremo, magari ci aspettiamo anche un ritorno di Irama, che lui effettivamente non snobba assolutamente, però ha detto che tutto dipenderà dalla canzone. Stessa cosa ha dichiarato recentemente anche Noemi, che ha parlato proprio della possibilità di tornare di nuovo in gara al festival. Certo è che se c'è una buona canzone, immaginiamo che insomma questi artisti italiani siano assolutamente pronti a tornare a calcare il palcoscenico nell'Ariston. Subito Hungel con Ultra Nate, questa è Moving to the Sun.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Ci occupiamo della diramazione di Falchera. Per un incidente sono possibili disagi e rallentamenti fra la barriera di Falchera e l'innesto alla A4 Torino-Milano in direzione della statale 11 Padana Superiore. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci spostiamo infine al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ehi, mi senti? Sì, sono io, la tua radio. Sono RVL la radio. Ora puoi ascoltarmi in tutto il mondo. Sì, perché da oggi basta scaricare la app di RVL dal tuo store digitale e quando sali in auto collegarla tramite Bluetooth. Ed il gioco è fatto. In questo modo ci puoi ascoltare anche dove il nostro segnale FM non arriva. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque!
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori. Anche in versione vegana.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

Charlie and the Sunshine Band, Give It Up, all'interno di Che Stories. Allora, avete fatto delle buone vacanze? Magari c'è anche chi aspetta settembre per partire per le ferie. Io mi sono dedicata una settimana alle terme con gli amici, ci siamo divertiti, rilassati, che poi non è neanche tanto vero che le terme rilassano. Noi ci siamo stancati parecchio, ma ci siamo molto divertiti. A proposito di vacanze, se avete seguito i social, anche molti cantanti ne hanno approfittato per fare delle vacanze al fresco, questa volta per Emma Marrone, Elisa e Dardas. Infatti sono fuggiti dal caldo dell'estate italiana e hanno fatto tappa in Islanda tra ghiacciaie e tante avventure, con immagini, video davvero bellissimi che hanno condiviso sui loro canali social. Emma, noi l'ascoltiamo adesso con Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
1: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
1: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
4: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
8: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
9: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
10: RVL

0: L'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura Cardezza, nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Sono stati 7 i volontari che in SAP sabato mattina hanno ripulito il canneto di fondo Toce approfittando del livello basso del lago, con loro i guardiaparco, numerosi e di diverso tipo, i rifiuti recuperati, alcuni copertoni di auto e moto, molto vetro e plastica e persino una batteria esausta. Tra gli oggetti più insoliti è stata ritrovata anche una parte della ringhiera della pista ciclabile, sostituita ormai 2 anni fa in seguito a un incidente e finita nel canale. Dal 2 al 6 settembre, con un'anteprima dal 30 agosto al 1 settembre, torna a Verbania per la 20ª edizione il Festival Letteraltura. 20 d'avventura è il tema scelto per questo importante anniversario. Gli incontri con gli autori si terranno al Parco Besozzi Begnoli di Intra, con mostre d'arte all'ex Palazzo Pretorio e concerti a Santa Marta. In programma anche laboratori per bambini in collaborazione con il Museo del Paesaggio, un omaggio a Francesco Guccini. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
0: Previsioni del tempo per la giornata di domani, martedì 25 agosto, temporali e schiarite, temperature minime sui 19 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
3: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
4: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

sempre sì di Sal Da Vinci. Anche questa è stata un po' una delle colonne sonore dell'estate. Tra le altre cose, Sal Da Vinci non si è mai fermato, ha continuato a portare in giro la sua musica per i vari festival, le piazze e tanto altro. Parlando della Sicilia, ha detto: è come una seconda casa ed è una fonte inesauribile di ispirazione. Tra le altre cose, lui è già stato alla fine del mese di luglio in Sicilia ed è pronto per tornarci il 29 di agosto. The Bows adesso con Magneti.

De Bausa, Magnetic. Ancora buon lunedì 24 agosto. Dalla Fabi è ripartito anche il nostro Key Stories dopo il break per ricaricare un po' le pile. Nel frattempo sappiamo che i pinguini tattici nucleari dovrebbero rilasciare un nuovo album, e per il 2027 si allunga tra l'altro il loro tour negli stadi. Infatti hanno annunciato delle nuove date per il tour Stadi 2027. Sono per esempio raddoppiate le date di Torino e Milano, e si aggiunge anche Napoli il 27 giugno 2027 allo stadio Maradona. Ricordo che i biglietti sono già disponibili e toccherà anche darsi da fare, perché sappiamo che molti non vedono l'ora di tornare a vedere i pinguini tattici nucleari dal vivo. Poi siamo certi che arriveranno anche altre date. Li ascoltiamo? Sorry, scusa, lo sento.

0: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
6: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
8: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: Bettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
13: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

0: Gaga e Doechii, Runaway nel nostro Key Stories. Siamo anche pronti per chiudere la prima ora del nostro appuntamento di questo lunedì 24 agosto. Abbiamo ancora però 2 ore da passare insieme, ancora tanta musica da ascoltare, qualche notizia, qualche curiosità. E tra poco, a proposito di notizie, tornerà anche lo spazio dedicato all'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. Prima però c'è tempo anche per un bel ritmo, anche questa è una canzone tormentone di questo 2026, Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.
1: Mi sento

0: ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera dalla redazione. Uniti nel continuo sostegno alla lotta dell'Ucraina, è il messaggio che arriva dalla coalizione dei volenterosi che si è riunita oggi a Kiev. La riunione è stata presieduta dal primo ministro britannico, mentre la premier Giorgia Meloni ha partecipato in videocollegamento. Il presidente francese Macron annuncia tanto per ottobre e novembre l'esercitazione dei volenterosi. Giorgia Meloni ha partecipato anche alla commemorazione per i 10 anni dal terremoto che devastò il centro Italia. Arrivata ad Amatrice, come prima tappa la Presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma, poi ha incontrato i familiari. Caso Ranucci, è stata fissata per il 7 settembre l'udienza davanti al riesame per Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Si prospettano tempi più lunghi invece dello stesso Ranucci per sentirlo come persona informata sui fatti. Paura su un volo Boeing 737-800 di Aeroitalia, partito da Cagliari, arrivato a Roma Fiumicino con uno degli pneumatici squarciato. Il danneggiamento sarebbe stato provocato da un corpo estraneo sulla pista dell'aeroporto sardo. A bordo c'erano 182 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Calcio, il Como continua a spingere su Moise Kean, la Fiorentina non chiude la porta ma attende un'intesa economica soddisfacente e stasera per la partita con la Roma Kean partirà dalla panchina. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
2: E iniziamo bene la seconda ora di Che Stories grazie al 4x4. Sono 4 i successi che ascoltiamo senza nessuna interruzione. Tra poco Gavin DeGraw e la sua Chariot, ma anche Direzione la vita di Annalisa, Tuca Macarena di Baby K. Iniziamo subito con Natalie Imbruglia e la sua Torn.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le informazioni su traffico e viabilità. La circolazione si presenta scorrevole sull'intera rete stradale regionale. Ci spostiamo in Valle d'Aosta. Per traffico intenso sono presenti code al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: 16° Festival Teatro sull'Acqua. Ad Arona, dal 29 agosto al 6 settembre, uno straordinario spettacolo di Fuoco sul Lago. Tanti eventi e incontri con gli autori. Direzione artistica Dacia Maraini. Info aronacittateatro.it.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

Madonna nel nostro Key Stories, parliamo di lei che tra l'altro recentemente ha anche festeggiato il compleanno e tra le altre cose sembra essere la cantante più venduta di sempre. Analizzando i dati tra certificazioni ufficiali, stime di mercato e record storici per capire chi regna davvero, non ci sono dubbi, lei è sicuramente tra le più quotate del mondo. Ci sono tante altre cantanti, per esempio, che chiaramente hanno dei record importanti, per esempio Mariah Carey, ma anche Celine Dion, Whitney Houston, Taylor Swift e anche Cher. Ma il titolo di regina assoluta delle vendite discografiche continua ad appartenere, numeri alla mano, proprio a lei, Madonna. Fabio Rovazzi assieme a J-Ax e a Loredana Bertè, questa è Senza Pensieri. Yeah.

0: Cusio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vicionews.it.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
2: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
6: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Pettenasco Calcio in festa, sabato 29 agosto all'Eurotenda, dalle 19.30 su prenotazione paella, sangria e cucina con specialità gastronomiche e dalle 21 musica con RVL la radio.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
11: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
14: Sono Owen.
12: Ali.
13: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Super Trailers,
15: il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
16: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
17: Penso che non sia semplicemente una macchina.
15: Può un vuoto essere colmato?
17: Rimandalo indietro.
18: Te lo fa ricordare ogni giorno.
15: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
17: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
15: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
11: Super Trailers.
19: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
20: A settembre ritorna la magia.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
23: Secondo te siamo maledette?
22: No.
20: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Super Trailers.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie.
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
11: Super Trailers.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: In ogni canzone
11: un brivido di piacere.
10: Sesso RVL la radio.

settembre all'interno di Che Stories in questo lunedì 24 agosto. Ancora buona serata da Fabiana Contini, dalla Fabi. Siamo ripartiti anche noi con il nostro contenitore, quindi da lunedì al venerdì dalle 19 alle 22 ci facciamo compagnia, tanta buona musica da ascoltare insieme e anche qualche notizia, qualche curiosità. Vi ricordo che se volete RVL la radio la potete seguire anche sui social, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, basta cercare RVL la radio, mettere un mi piace oppure un segui per far parte del nostro mondo virtuale. Meek, Beautiful Freaks.

Beautiful Freaks di Mick, ma adesso siamo pronti per fare un tuffo indietro nel tempo con Dut. E a proposito, visto che siamo per ascoltare un grande successo dal passato, vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica qui su RVL e la radio il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando, per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Do you know the
1: power of a saxophone? Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Il croissant di Chiara. Resistere è inutile. Vieni a scoprire il gusto che sta conquistando Verbania. Lo trovi solo da La Pasticceria, sul lungo lago di Pallanza. Il croissant di Chiara, una volta assaggiato, te ne innamori, anche in versione vegana.
5: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
8: Lungolago Fiorito, terza edizione, il 29 e 30 agosto a Intra sul Lungolago davanti a Piazza Ranzoni, mostra mercato di piante e fiori. Lungolago Fiorito è realizzato con il patrocinio della città di Verbania.
1: RVL la radio, il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche a Casale Monferrato.
9: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Jolier su RVL la radio, altro giro di boa per il nostro Che Stories. E sì, andiamo verso, insomma, l'inizio della terza e ultima parte del nostro contenitore, ma tra poco vi ricordo c'è anche un nuovo aggiornamento con l'informazione. Lasceremo spazio alla redazione prima

0: Verbano News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal Cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
2: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista dell'inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
1: Calcio, con due gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma-Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
3: Nell'undici, se vogliamo così, non c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
4: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
5: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
6: Secondo e ultimo spazio con il 4x4 all'interno di Key Stories. Anche in questo caso abbiamo quattro successi da ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco ritroveremo la splendida Lana Del Rey con Born to Die, ma anche Broken Strings di James Morrison, Mama non mama di Madame. Subito Non è tempo per noi, Luciano Ligabue.
5: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
0: Te le suoniamo di santa ragione.

0: All Days, questo è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato. Visto che sta per arrivare un singolo bellissimo, tra l'altro, di Giorgia, parliamo un attimino anche di lei, perché anche lei è sempre attiva sui social. Tra le altre cose, si sta naturalmente godendo un po' di relax tra una data dal vivo e l'altra, e poi sappiamo che tornerà anche lei a condurre la prossima edizione di X Factor. Ha condiviso sui suoi canali social delle foto dove la si vede in costume, in piscina, insieme al suo Emanuele, e chiaramente in molti hanno commentato e tutti sono d'accordo sul fatto che Giorgia ha un fisico straordinario. Molte delle sue fan le hanno scritto: e le ventenni mute, riconosco una diva quando ne vedo una, ha scritto una sua follower commentando la foto in costume. Il parere insomma è unanime, lo scatto rappresenta Giorgia al 100%, eccentrica e pop, sensuale ma al tempo stesso raffinata, ironica e stilosa. Ovviamente tra i commenti in tanti sottolineano che è sempre bello vederla insieme al suo Emanuele. Questa è Oro Nero.
1: Parlano

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: RVL e social anche on air. Che stories?

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando?

0: 351-351-0087.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
3: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Torna a destare preoccupazione l'incendio che nei giorni scorsi ha interessato il territorio tra Beura, Cardezza e Vogogna. Nella giornata di ieri alcuni focolai hanno infatti ripreso vigore sul versante del comune di Beura, Cardezza, nella valle del Rio di Prata, al confine con il territorio vogognese. A fare il punto della situazione il sindaco di Vogogna, Fausto Dotta, che attraverso un post ha comunicato la ripresa dell'attività dell'incendio dopo il miglioramento registrato nei giorni precedenti. Voltiamo pagina, nuove modifiche alla via in vista a Verbania nei prossimi giorni. Per consentire il rifacimento dei giunti di dilatazione in Viale Azzari sarà istituito il divieto di circolazione e di transito pedonale sul ponte del Plush dalle 8 del 26 agosto alle 18 del 3 settembre. A seguire dall'8 al 13 settembre sarà la volta di Via Cuboni, dove sul ponte del torrente San Giovanni verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri o semafori dalle 8 alle 18. Nell'area della rotatoria tra Corso Nazioni Unite e Viale Azzari sono previsti lavori di scavo per la posa della nuova linea elettrica dal 24 agosto al 4 settembre dalle 21 alle 8, quindi in orario notturno saranno attive modifiche alla viabilità con senso unico alternato. Santa Maria Maggiore e la Valle Vigezzo si preparano ad accogliere la 43esima edizione del raduno internazionale dello Spazzacamino. Da venerdì 4 al lunedì 7 settembre quasi 1200 uomini neri provenienti da ogni angolo del pianeta torneranno nella loro patria d'origine con i tradizionali abiti di lavoro e gli attrezzi del mestiere per celebrare una professione che in questa vallata alpina affonda le sue radici più profonde. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
4: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: Fred De Palma, ti raggiungerò all'interno di Che Stories. Beh, in attesa sempre di scoprire come sarà il prossimo Sanremo 2027 con tutte le sue novità, in una recente intervista De Palma ha proprio parlato della possibilità di tornare in gala al festival. Lui ha detto: certo che ci tornerei. Chiaramente anche in questo caso serve la canzone giusta. Ricordiamo che l'artista ha preso parte al Festival di Sanremo una sola volta, era il 2024, e si è classificato ultimo con Il cielo non ci vuole. Ma ricordiamo che chi spesso arriva ultimo poi quando torna al festival si classifica tra i primi. Io l'ho detto. Caro G e Manu, ciao.
1: Salida del vuelo con destino a

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questo mercoledì sera disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì dalle 20.30 al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Machine Gun Kelly assieme a Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door e stiamo per ascoltare Gianna Nannini e Marrakesh. Dopo quasi 50 anni Gianna ha ripubblicato uno probabilmente dei suoi pezzi più famosi insieme a Marrakesh, scelta dettata dal periodo storico perché nel 2026 il sogno americano si è sciolto. Questa è un po' una parte di una conversazione tra Gianna Nannini e Marrakesh che appunto ha così aggiunto il suo tocco a America. Li ascoltiamo. Shit!

0: Nation, One Republic, e così siamo arrivati ai saluti. Chiudiamo il primo giorno della settimana di Che Stories, che si rinnova, se vi va, se vi fa piacere, anche domani alle 19. Tra poco, dopo la redazione, vi aspetta la nostra Adriana Paratore con Day by Day. Dalla Fabio è tutto, vi auguro in nostra compagnia una splendida serata e vi saluto assieme a Big Fish, Gue e Mecna in Lato B. Ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni, partecipando in videocollegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. L'Iran sta completamente collassando, sono le parole di Donald Trump in vista dell'attesa conferenza stampa di Bessen per illustrare il D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. La valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il real iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. Una strategia che, secondo gli iraniani, svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. E dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 euro al litro, secondo il Codacons. Critici i consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte. Resta europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi. Schlein ha chiesto al governo di tassarli subito. Oggi interviene Bruxelles. Competenza degli stati membri. Possono avvalersi dei poteri nazionali per affrontare costi per equità sociale. Voltiamo pagina. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. Celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità, tutte importanti. In chiusura cambiamo argomento. Dopo l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul centro-nord causando danni, frane e allagamenti in alcune zone, torna il grande caldo. Nei prossimi giorni è atteso un aumento delle temperature in molte regioni, soprattutto al sud, nelle isole maggiori e anche al centro. Le colonnine di mercurio inizieranno a risalire. Sono previste alte temperature con punte fino a 40 gradi e picchi che potrebbero toccare i 44 gradi nella provincia di Catania. Al nord invece una perturbazione atlantica potrebbe riportare ancora instabilità. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

0: Eccoci qua, amici cari, ben ritrovati di nuovo su RVL, la radio riparte, un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, con voi da adesso fino a luna di notte.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

esattamente 5 anni fa, era il 25 agosto del 2021, ci lasciava Charlie Watt, uno dei migliori batteristi dal 1963, componente dei celebri Rolling Stone, che tra l'altro era sempre stato definito, a motivo del suo carattere mite, determinato il collante del gruppo. Nel 2024 affrontò la lotta contro il cancro alla gola e il 24 agosto 2021 purtroppo ci lasciò a causa di un intervento cardiaco urgente. Accadeva il 24 agosto del 2021.

Estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: Il Festival Letteraltura compie 20 anni. Dal 2 al 6 settembre torna al Parco Besozzi Benioli di Verbania, spinto dai venti d'avventura. Anteprima dal 30 agosto al 1 settembre. Incontri con gli autori, escursioni e spettacoli. Festeggia con noi. Per info, associazionelletteraltura.com.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.

24 agosto 1990, Sinéad O'Connor si deve esibire al Garden State Arts Center di New York, ma non lo fa. Si rifiuta di esibirsi finché non accetteranno di non far suonare l'inno nazionale statunitense prima dello spettacolo. Questa cosa dell'inno nazionale era proprio una consuetudine di questo locale, ma Sinéad O'Connor aveva questa regola: non far suonare nessun inno nazionale prima dei concerti, perché non hanno nulla a che fare con la musica in generale. E sapete cosa accadde? Il locale si adeguò e lo spettacolo ebbe inizio, ma scoppiò il putiferio perché alcune stazioni radio censurarono le canzoni di Sinéad O'Connor. Un senatore dello stato di New York propose il boicottaggio del suo successivo concerto. Tra l'altro si verificò un episodio in un supermercato di Beverly Hills quando un commesso del reparto macelleria vede Sinéad O'Connor fare la spesa e comincia a cantare l'inno nazionale davanti a lei. Spoiler: verrà licenziato. Sinéad O'Connor decide così di spiegare per quale motivo non permette l'esecuzione dell'inno nazionale, ovvero la sua era una protesta contro il patriottismo esagerato, contro la censura musicale e contro il razzismo. E questa cosa gli fece da trampolino di lancio per l'incursione nel mondo della sovversione, culminata nella sua esibizione al Saturday Night Live del 1992, durante la quale strapperà una foto di Papa Giovanni Paolo II. Tutto cominciò però con il rifiuto di suonare l'inno nazionale quel 24 novembre del 1990.

0: nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
1: Sono tutte tonalità gialle.
0: Da quest'anno va di moda il giallo.
2: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marche 4951. O chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia.

0: Agenzia autorizzata Agos, il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026. Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
2: Sono aperte le iscrizioni all'Inferno Night Trail del 12 settembre. Per i primi 100 iscritti, pacco gara garantito. Iscriviti su vedosport.net con la V doppia. Scopri il programma completo sui social Inferno Night Trail.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
4: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
5: In Piemonte tra le 22 e le 6 resta chiusa la diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26 dei Trafori. Sulla A7 la Milano-Genova dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto tra Serra Valle Scrivia e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Milano. E sempre sulla A7 ma nel tratto Ligure dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Genova-San Pier d'Arena e l'allacciamento con la A12 Genova-Livorno verso Milano. Nella stessa fascia oraria, quindi 22-6, chiusa anche l'autostrada A12 Genova-Livorno tra Recco e Genova-Nervi verso Genova. In Lombardia tra le 21 e le 5 sulla 4 Milano-Venezia è chiuso il tratto compreso tra Cormano e l'allacciamento con l'autostrada A8 Milano-Varese verso Torino. Di conseguenza lo svincolo di Cormano è chiuso in entrata in entrambe le direzioni. Con orario 22.05 è chiusa l'autostrada A9 la Milano-Chiasso tra Lago di Como e Como Centro verso Milano. Andiamo infine in Veneto sulla A27 Venezia-Belluno dalle 22 alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia. Con orario 22.06 chiusa anche l'autostrada A13 la Bologna-Padova tra l'allacciamento con l'autostrada A4 Padova-Venezia e Padova Zona Industriale verso Bologna. Chiusa anche la carreggiata direzione Padova dalle 21 alle 5 tra Rovigo e Boara. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
4: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

fino alla serata con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, mentre prima di me c'era la Fabi con Che Stories, che ritornerà domani alla stessa ora. Ripartiamo, questo è il Day by Day su RVL la radio.

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: Dal 21 al 31 agosto torna la festa che fa brillare il Lago d'Orta. A Omegna, con la festa di San Vito, 11 giorni di spettacoli, gastronomia tipica e tanto divertimento. I grandiosi show piromusicali del 23 e 30 agosto e il ricchissimo banco di beneficenza con due automobili. Info su sanvito-omegna.it e sui social.
4: A ogni aperitivo ti stupiremo. Non puoi perderti i nostri taglieri di formaggi e salumi. Dalle 17, l'aperitivo del Nazionale, in Piazza Ranzoni a Intra.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Siamo arrivati all'appuntamento con la nostra rubrica del rimorchio e oggi vi insegno come rimorchiare al cinema. Ipotizziamo che siate seduti a fianco a una persona che proprio vi piace, vorreste rompere il ghiaccio ma non sapete come fare. Semplice, rovesciategli popcorn addosso e vedrete che non passerete inosservati. Seguitemi per altri consigli.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alle notizie dall'estero, dopo giorni di sfide e attese è giunto il preannunciato D-Day economico per l'Iran. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Scott Bessent, ufficializzando l'intenzione di Washington di colpire Teheran con sanzioni economiche senza precedenti. Recidiamo ogni linfa economica, chi sta con Teheran verrà isolato, ha detto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dice l'Iran sta completamente collassando. Lo ha affermato sul suo social truth in vista dell'attesa conferenza stampa del segretario al tesoro. Intanto la valuta iraniana è crollata oggi al minimo storico contro il dollaro. Il riale iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5%. Da quando Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. Una strategia che, secondo gli iraniani, svela invece il fallimento dell'offensiva militare statunitense. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Visita oggi della premier Meloni ad Amatrice, accolta con applausi e urla di incoraggiamento, ha incontrato poi i familiari delle vittime. E celebrando la messa presso l'area SAE di Pescara del Tronto, ad Arquata del Tronto, il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti, ciascuno nelle proprie funzioni e responsabilità tutte importanti. Riunione dei leader della coalizione dei volenterosi in concomitanza dell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Il premier britannico Andy Burnham formalizza a Kiev nella prima visita ufficiale l'autorizzazione a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow. Londra in questo modo permetterà a Ucraina e Francia di avviare linee di assemblaggio del missile in territorio ucraino da impiegare contro la Russia. L'Italia è determinata a operare al fianco dei partner internazionali per favorire un percorso negoziale verso una pace giusta e duratura, ha confermato la premier Meloni partecipando in video collegamento al vertice. L'Ucraina sarà uno stato indipendente per sempre, su questo non c'è dubbio, ha detto Zelensky nel corso delle celebrazioni. Gli ucraini non saranno mai ciottoli per gli stivali dello zar. Per la cronaca, pestato a morte per un debito non saldato di 50 euro. Sarebbe questo il movente della violenta aggressione culminata nell'omicidio del clochard Guido Roviello, 62 anni, massacrato di botte in piazza Sant'Anna, in pieno centro di Caserta. E quanto ricostruisce il GIP che ha convalidato il fermo del senza fissa dimora di nazionalità romena, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi del 62enne, deceduto in ospedale lo scorso venerdì. In chiusura, il caldo estremo e i temporali intensi. La settimana si prepara a regalare un doppio volto al meteo in Italia. Prima il passaggio di una fase instabile al centro-nord, poi da giovedì una potente rimonta delle correnti subtropicali farà schizzare le temperature con punte oltre i 40 gradi in diverse zone del paese. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL la radio, anche d'estate.

continua il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL, la radio, ancora fino a luna. Dopodiché ritornerà anche la musica mixata anni 90 by Daniel Jack con Retape. Adesso però continuiamo con il Day by Day.

0: Evo 6, Contemporary SUV 1500 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
1: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
2: Dal 28 al 31 agosto a Montecrestese c'è la Sagra della Patata al Campo Sportivo Comunale. Ristorante, serate danzanti e spettacoli. Per info sui social e al sito della Proloco di Montecrestese. Tutte le sere dalle 20 alle 3 servizio navetta da Domodossola offerto da Giudici Gomme.
3: Mentre gli altri dormono, noi facciamo informazione. Sì, perché da oggi la nostra redazione è al lavoro per informarti anche dalle 20 alle 24. Ogni ora una finestra informativa con approfondimenti semplici, chiari e diretti. RVL la radio, l'informazione a portata d'ascolto, anche di notte.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele e in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Il clima Ariel raffredda, riscalda, ionizza, profuma ed è repellente anti-zanzara. In più, 50% di detrazione fiscale, piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
10: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
9: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
9: RVL la radio.
10: Te le suoniamo di santa ragione.

arrivati all'appuntamento con la ricettina veloce veloce da portare in spiaggia. Oggi Macedonia tropicale, che faremo con cocomero, melone, ananas, kiwi e menta. Fate a pezzi la frutta, mettete la menta e condite a piacimento. E ovviamente tutto in contenitori ermetici. Buon appetito!

0: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

buona serata, amici. Questa è sempre RVL la radio. Io sono sempre Adriana Fattore con voi ancora fino a luna di notte. Se vi fa piacere, scriveteci pure su WhatsApp per raccontarci come procede la vostra serata in nostra compagnia. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Questo mercoledì sera, disdici tutti gli impegni. Hai da fare con noi. Dalle 20.30 l'appuntamento è al Bar Nazionale di Intra, in Piazza Ranzoni, per la vera serata nazionale popolare. In console arriva tutta l'energia di RVL La Radio. Un DJ set con i più grandi successi da cantare. Non la solita musica, ma tutta un'altra esperienza. Ricorda, questo mercoledì, dalle 20.30, al Bar Nazionale di Intra. Non mancare, la festa la facciamo con la serata nazionale popolare.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.

0: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev, trainati soprattutto da Andy Burnham. Nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza, il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. In video collegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma l'Italia si sfila. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che non vi parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati italiani in Ucraina. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessen alza il velo sul Operation Economic Outcast con l'obiettivo di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo così economicamente. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano e la minaccia con toni duri di Bessent. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. E dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 euro al litro, secondo il Codacons. Critici i consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte. Resta la richiesta dei paesi europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi, ma Bruxelles gela l'Italia. È competenza degli stati membri. Tajani boccia la tassa nazionale, dialogo con i petrolieri, Schlein attacca, alibi finiti. Voltiamo pagina. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Oggi la visita di Meloni ad Amatrice è accolta con applausi e urla di incoraggiamento. La premier, che ha incontrato i familiari delle vittime, ha rivendicato il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti. In chiusura il calcio, esordio brillante della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina. La Lazio sbanca il Dall'Ara al termine di una gara a tratti sofferta. Ha sconfitto il Bologna 0-1 di Tedesco. A decidere la partita il gol di un super Frattesi che entra dalla panchina ed è subito decisivo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RPL, la radio.

siamo arrivati all'appuntamento con il detto in dialetto oggi da Napoli. A meglio parola è quella che non si dice. Traduzione abbastanza facile, la parola migliore è quella che non si dice. Significato: in determinate situazioni è più saggio tacere che parlare, soprattutto quando le parole possono peggiorare le cose, come quando si dice che la toppa è peggio del buco, no? Bella, mi è piaciuta anche questa. Complimenti ai napoletani.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
4: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Friday con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio, che potete seguire anche attraverso il nostro sito. Mi raccomando, andate a cercarlo perché trovate un sacco di cose interessanti riguardanti la radio. rvl.it.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
2: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto 011 22 71 087.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ti è venuta a mancare una

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
5: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL
0: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
0: Te ne suoniamo di santa ragione.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani. Anche oggi ho scelto il sito internet commessoperplesso.it. Entro in edicola per comprare un prodotto e nel giro di 2 minuti scopro di non appartenere alla categoria dei clienti, o almeno non a quella giusta. Chiedo alla commessa se ne ha ancora e lei, dopo aver controllato dentro il bancone, mi mostra una piccola pila. Sì, me ne sono rimasti diversi, perfetto, allora ne prendo 3. Lei ne stacca uno dalla pila e rimette subito gli altri al loro posto. Le ripeto che ne vorrei 3. Ho capito, ma più di uno non posso dargliene. Penso ci sia un limite imposto dall'editore o qualche regolamento che non conosco. Le chiedo il motivo. Perché gli altri devono restare per i clienti paganti? Mi guardo alle spalle, l'edicola è vuota, controllo perfino di non avere in mano un buono che mi autorizzi a uscire senza pagare. Abbia pazienza, ma io adesso sono o non sono un cliente pagante? Sì, certo, però la merce serve anche per i clienti. A quel punto capisco che la logica non è più ammessa. Pago l'unico pezzo che mi è stato concesso e me ne vado, lasciando gli altri al sicuro per i clienti veri che evidentemente stanno per arrivare. Passano alcune settimane, ripasso davanti all'edicola e la commessa mi riconosce, poi mi chiama. Senta, è ancora interessato a quel prodotto? Perché ne sono rimasti alcuni, non li ha comprati nessuno. Guardo lei, poi la pila ancora dietro il bancone. Mi spiace, ma non vorrei portarli via agli altri clienti paganti. Per la prima volta non sa cosa rispondere. Io riprendo a camminare e i prodotti restano lì, finalmente protetti anche da me. È così che si meritano di essere trattati certi venditori, ragazzi. Non so cosa ne pensate, scrivetemelo su WhatsApp.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL La Radio. Mi raccomando, continuate a seguirci anche su Facebook e Instagram, dove siamo davvero molto molto attivi. Basta cercare RVL La Radio. Io vi saluto, vi do un bacio e ovviamente vi aspetto domani alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: fra poco su RBL la radio. Red Tape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev, trainati soprattutto da Andy Burnham. Nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza, il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. In videocollegamento la premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Il presidente francese Macron annuncia che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma l'Italia si sfila. Fonti di Palazzo Chigi chiariscono che non vi parteciperà, in linea con la posizione del governo del no ai soldati italiani in Ucraina. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo. Il segretario al tesoro americano Bessen alza il velo sul Operation Economic Outcast con l'obiettivo di tagliare tutti i legami finanziari del regime e soffocarlo così economicamente. Nel mirino non c'è solo l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo l'aiutano, compresa la Cina. La portata delle sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Metteremo fine all'accesso al sistema del dollaro per coloro che riciclano denaro iraniano e la minaccia con toni duri di Bessent. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,204 euro al litro. E dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a salire a 2,3 euro al litro, secondo il Codacons. Critici i consumatori sulla mossa del governo e anche i partiti di opposizione. Uno schiaffo in faccia alle famiglie, ha detto il leader della M5S Giuseppe Conte. Resta la richiesta dei paesi europei, tra cui l'Italia, di tassare gli extra profitti generati dall'impennata dei prezzi, ma Bruxelles gela l'Italia. È competenza degli stati membri. Tajani boccia la tassa nazionale, dialogo con i petrolieri, Schlein attacca, alibi finiti. Voltiamo pagina. Monito del capo dello Stato a 10 anni dal terremoto che colpì numerosi comuni tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile, ha detto Mattarella in una dichiarazione. Oggi la visita di Meloni ad Amatrice è accolta con applausi e urla di incoraggiamento. La premier, che ha incontrato i familiari delle vittime, ha rivendicato il deciso cambio di passo sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. Il presidente della CEI Zuppi ha parlato di ritardi insopportabili e ha chiesto non promesse ma lavoro di tutti. In chiusura il calcio, esordio brillante della Roma all'Olimpico. I giallorossi di Gasperini battono 4-0 la Fiorentina. La Lazio sbanca il Dall'Ara al termine di una gara a tratti sofferta. Ha sconfitto il Bologna 0-1 di Tedesco. A decidere la partita il gol di un super Frattesi che entra dalla panchina ed è subito decisivo. E con questo è tutto, grazie per averci seguito. I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: And selected by Daniel Jack.
3: Y'all ready for this?
4: This is a family of music, music, music, music, music, music, music, music, music.

0: tape.
1: It's tape.
0: The 90s style.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente